0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici troppo.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

0: ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere. Ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels. Cuori meccanici per noi sociopatici. Vite noiose, parchi monotematici. Amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini. Teniamoci stretti, lasciamo statici. Siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici. Se il mondo è malato, aspettiamo le analisi. Più fradici che fragili, prima che il sole spunti. Ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

girl. Uh-uh. And have we got news for you.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. Angels like you.
3: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: della tua misericordia.
1: Misteri gloriosi. Nel primo mistero contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risuscitato dai morti e ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come

0: misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e si farà battezzare sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi poi sono i segni che accompagneranno i credenti. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se avranno bevuto qualcosa di velenoso, non nuocerà loro. Imporranno le mani agli infermi e questi saranno risanati. Il Signore Gesù, dopo aver loro parlato, fu assunto in cielo e si assise alla destra di Dio.

0: La discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli nel Cenacolo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo in corpo ed anima. Mentre Gesù parlava alla folla, una donna alzò la voce e disse: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma Gesù disse: «Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

0: in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria, regina dei cieli e della terra. Il tempio celeste di Dio s'aprì e in esso apparve l'arca della sua alleanza. E un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 12 stelle sul suo capo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario. In collaborazione con il Meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
6: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesce temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Luce Verde Italia.
8: Bentrovati. Per un incidente, code per un chilometro sul tratto milanese della A4 tra il bivio per la A8 e Pero verso Torino. Per lavori chiusa sulla A8 Milano Varese l'uscita di Castellanza per chi proviene da Milano. Attenzione nel percorrere la A14 Adriatica per un incidente segnalato tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Ed il maltempo non ha ancora lasciato del tutto l'Italia. Sono previste anche per oggi condizioni di instabilità soprattutto al centro-sud, tanto che la Protezione Civile ha diramato un allerta meteo gialla per rischio temporali in 6 regioni. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sicilia, mentre al nord il tempo va progressivamente migliorando. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Un servizio a cura del Luce Verde Italia.
8: Bentrovati. Per un incidente, code per un chilometro sul tratto milanese della A4 tra il bivio per la A8 e Pero verso Torino. Per lavori chiusa sulla A8 Milano Varese l'uscita di Castellanza per chi proviene da Milano. Attenzione nel percorrere la A14 Adriatica per un incidente segnalato tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona. Ed il maltempo non ha ancora lasciato del tutto l'Italia. Sono previste anche per oggi condizioni di instabilità soprattutto al centro-sud, tanto che la Protezione Civile ha diramato un allerta meteo gialla per rischio temporali in 6 regioni. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sicilia, mentre al nord il tempo va progressivamente migliorando. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Un servizio a cura dell'ACI.

en todos.

0: en todos. Todo en todos. Todo en todos. Todo
1: en todos. Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
4: All right, but if we get out of this alive, I'm gonna kill you.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore va ora in onda la Santa Messa.
2: Sono due o tre riuniti nel suo nome, lui c'è. Riconosciamo i nostri peccati.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, opere e omissioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te, verso il prossimo, hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché me ne state qui tutto il giorno senza fare niente?» Perché gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone di quella vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose, quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.

quando vogliamo capire un testo evangelico che ci viene proposto dalla liturgia, non dobbiamo limitarci solamente ad avere il foglietto o il librino dove c'è il testo, ma se la nostra volontà è quella un pochino più desiderosa di verità, dobbiamo prendere almeno il Vangelo e seguire quello che precede e quello che segue. Qui è importante, perché la parola che precede il testo, che non è stata letta, e che però è scritta, è esattamente l'ultimo con cui si conclude. Gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi. Il che vuol dire che la pagina che noi abbiamo davanti ha come criterio fondamentale il ribaltamento dei nostri criteri, delle nostre opinioni, dei nostri pensieri, perché i pensieri di Dio sono di gran lunga superiori a quelli degli uomini. Qual è allora il pensiero di Dio che sovverte la nostra, le nostre opinioni? È rappresentato proprio dalla vigna, non dal conto finale, dalla vigna. E nella Bibbia la vigna, e nel Vangelo torna diverse volte, è il segno o simbolo della elezione che Dio gratuitamente fa al suo popolo. Mia proprietà scelta tu sei, Israele, non perché sei bravo, non perché sei forte, non perché sei grande, ma perché ti ho voluto bene. E l'arco della storia della salvezza, possiamo dire dai patriarchi fino a Gesù, è una grande giornata nella quale Dio continuamente si fa presente ricordando il suo amore misericordioso e pietoso verso il suo popolo, ricordando cioè l'elezione. Tu sei per me importante, tu sei per me prezioso ai miei occhi, è quello che il Signore dice. Ma durante questo periodo, nonostante i patriarchi, nonostante la legge, nonostante i profeti, nonostante tutto quello che il Signore ha detto, non si riesce a comprendere esattamente cos'è l'elezione che Dio ha nei confronti del suo popolo, nei confronti nostri. Solamente all'ultima ora, nella pienezza dei tempi, dopo che Dio ha parlato per mezzo dei profeti, eccetera, si è rivelata la vera intenzione di che cosa rappresenti l'elezione. E l'elezione ha un nome, è Gesù. Gesù Cristo, che è la pienezza del tempo, Gesù Cristo che è la pienezza della grazia e della misericordia, che è venuto in mezzo a noi. Bene, l'ultima ora però è caratterizzata da una situazione recettiva abbastanza problematica. È rappresentata da una situazione in cui ci sono delle persone oziose, in cui il mondo è ozioso. Essere ozioso vuol dire io faccio della mia vita quello che mi pare e piace, non vuol dire che non sono impegnato, ma io gestisco me stesso e il mio tempo come mi pare e piace, indipendentemente da un progetto che mi supera. Questa è la prima situazione. La seconda situazione è che ci sono degli ultimi, possiamo dire con una parola ancora più forte, ci sono degli scarti, ci sono della gente di cui nessuno si interessa, a cui sembra che anche Dio ce l'abbia con loro. Nessuno ci ha presi a lavorare per la giornata, nessuno, siamo nessuno. Su quegli altri che credono di essere se stessi, questi sono nessuno. E poi la situazione vede invece una situazione in cui c'è un occhio malato, che è tradotto con la parola invidioso, l'occhio malato, l'occhio che è davvero non solo pensa a se stesso, ma tutto in funzione di se stesso, compreso Dio, il quale deve ragionare, deve pensare come lui pensa. Ecco l'ultima ora nella quale veramente Dio stesso è venuto proprio per rivelare se stesso. E in quest'ora c'è il prezzo che viene dato, che
che viene dato a questa opera di salvezza. E il prezzo che viene dato non sono dei denari, non sono dei meriti, non sono delle graduatorie, ma il prezzo che viene dato è il sangue di Gesù. Quello è il prezzo che ci ha liberato dai nostri peccati, quello è il prezzo nel quale noi siamo salvi, quello è il prezzo di quell'amore che lungo tutto quanto la storia Dio ha tentato di manifestare e di rivelare, trovando invece una situazione tutt'altro che recettiva. Ma proprio per questo Dio ha versato il suo sangue, non perché siamo bravi, non perché siamo sani, ma perché siamo malati e perché in Lui, il medico, è venuto a sanare ciò che era malato e ciò di cui aveva bisogno. E allora l'ultima ora, l'ora che potremmo dire decisiva, va al di là di quello che potremmo pensare il giudizio, è quello per rivelarci ancora una volta che cos'è questa elezione, che è Gesù stesso e che è Gesù che si dona, che è il suo sangue che è stato versato. E allora noi lo comprendiamo in questa dimensione, lo comprendiamo come gratuità assoluta. La gratuità assoluta di Dio è che noi battezziamo dei bambini che non capiscono niente e che non sanno dare neanche una risposta e che pure lo Spirito di Dio entra in loro. Noi diamo la cresima a della gente che ti dice ti saluto, non mi interessa più niente di te. La gratuità è ancora una volta quella di essere in un mondo che ci considera come uno scarto. Ecco, la gratuità assoluta. Non solo. L'elezione che è Gesù è il perdono incondizionato. È un perdono incondizionato. È quel pastore che va in cerca della pecora smarrita e che lascia le 99 a casa. È questo perdono assoluto che lui stesso va in cerca. E la gratuità di Dio è il ribaltamento dei nostri criteri, dei nostri valori. È quello di dire io non sono come voi, Dio è un'altra cosa. Ce lo dobbiamo mettere in testa. Dio non è come lo vorremmo. La famiglia di Dio, l'elezione di Dio non è come la vorremmo noi, ma è come la vuole Lui. E quindi è un Dio che davvero va al di là delle nostre invidie. Ed è un Dio che ci prende così come siamo ogni giorno e finché c'è vita. Dio è lì, sempre accanto a te per dirti io ti voglio bene, perché tu sei mio, tu sei prezioso ai miei occhi.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio grande e misericordioso. Per la nostra salvezza ci ha donato il suo Figlio, nel quale siamo scelti e amati. E diciamo: venga il tuo regno, Signore.
1: Venga il tuo regno, Signore. Per la Chiesa, associata a Cristo, servo obbediente del Padre, annunci in tutto il mondo il suo regno di giustizia, di verità e di pace. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per quanti svolgono un ministero nella Chiesa, vivano il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo l'esempio di Gesù, che si è fatto ultimo e servo di tutti. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per i popoli martoriati dalla violenza e dalla guerra, si affermino uomini di governo capaci di intraprendere le vie dell'incontro. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per noi qui riuniti, la parola del Vangelo converta i nostri cuori, ci renda capaci di accogliere Cristo e di seguirlo con prontezza e riconoscenza. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: Per i ragazzi che in questo tempo ricevono la cresima, preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
0: Affidiamo al Signore la preghiera per i defunti, ricordando Loredana ed Enzo. Preghiamo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: O Dio onnipotente e misericordioso, assistici con la potenza del tuo Spirito, perché possiamo essere fedeli a te, Dio che vivi e regni per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen. Guarda questa offerta, il 112.

Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi divini misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso coi tuoi eletti, con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Matteo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Gesù ha vinto la morte e ci ha reso partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello

liberarci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

preghiamo. Guarda e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto, il popolo che hai nutrito coi tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Da sabato prossimo, alle ore 18:30, riprende la messa prefestiva del sabato. Domenica prossima la nostra diocesi e anche la nostra parrocchia vivono momenti particolari. La nostra diocesi, nel pomeriggio, in San Petronio, alle ore 16, vede la canonizzazione di tre sacerdoti martiri a Montesole, e cioè padre Martino Capelli, don Elia Comini e don Ubaldo Marchioni, che si aggiungono a don Giovanni Fornasini e naturalmente a tutti quegli altri che sono stati uccisi in odio alla fede cristiana. La nostra parrocchia vede invece l'inaugurazione della seconda sede degli scout. Ci sarà pertanto alla mattina alle 10:30 la benedizione.

0: Sono le 9:15.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria del territorio. Sulla 15 della Cisa sempre possibile la formazione di rallentamenti e code tra Pontremoli e Berceto. Si transita su carreggiate ridotte in quanto è in corso la demolizione e la ricostruzione del viadotto Gravagna. Sulla 14 Adriatica ricordiamo che fino al 27 settembre è chiuso lo svincolo di Borgo Panigale in entrata verso Ancona. Ancora in tema di lavori, questa notte sulla 1 panoramica tra le 21 e le 6, chiusura tra la 1 direttissima e Pian del Voglio in direzione di Bologna. Di conseguenza chiusa la stazione di Roncobilaccio in entrata verso Bologna. Inoltre non saranno raggiungibili le uscite per chi proviene da Firenze di Roncobilaccio e Pian del Voglio. Il collegamento tra Firenze e Bologna sarà comunque garantito attraverso la 1 direttissima. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Il rosso non è solo un colore, è la nostra passione. La passione di chi protegge la tua casa e pensa al tuo star bene. Di chi mette al sicuro l'armonia nelle tue relazioni e si prende cura dei tuoi cuccioli. Di chi ti è vicino ogni giorno e sa che la tua vita cambia in continuazione. E tu con lei. Tutto in un'unica assicurazione che si adatta al tuo stile di vita. Immagina adesso di Generali Italia. Contatta la tua agenzia o cerca la più vicina su generali.it. Generali, partner di vita. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su generali.it.
4: Generali Italia, agenzia di Castel San Pietro Terme. Venite a trovarci in via Mazzini 160. Agente Stefano Monducci. Iscrizione al RUI numero 344883.

0: Amici, eccoci e benvenuti, bentrovati all'interno di Wow Wow Wiwowa. Io sono il mago Alesgar, benvenuti, bentrovati. Saluto anche l'orchestra delle cicale stonate. Ragazzi, quest'oggi avremo una puntata che interesserà anche la nostra orchestra, eh. Saluto il gufo jukebox, ciao! L'albero burlone, poi al termine lo andremo anche a salutare. Mi raccomando, ascoltati anche tu la puntata. Amici, benvenuti, perché quest'oggi anche i grandi torneranno a essere bambini, certo. Il saggio alieno, scusate, ma dov'è? L'avete... Ah, eccolo che arriva.
1: Ciao, ciao amici, eccoci. Oh sì, quest'oggi è una puntata speciale.
0: Beh sì, lo diciamo sempre, sono sempre puntate speciali qui, nel magico mondo Wow Wow Vivo, perché tu sai, quindi, sai già gli ospiti, li conosci?
1: Ho sentito, ho sbirciato su quello che hai scritto, ogni tanto vado a sbirciare.
0: Ah, c'hai l'occhio lungo. Poi con gli occhiali ci vedi bene tu, saggio alieno, eh?
1: Sono un po' curioso, sì, diciamolo appunto. I nostri genitori, i grandi che ci ascoltano, quest'oggi torneranno bambini.
0: Bravo, perché infatti, allora, i nostri bimbi sicuramente si divertono a suonare con gli strumenti musicali, suonano, ed è bellissimo, ma quanti di noi adulti, un po' più grandicelli, quanti non l'hanno fatto? Non si sono anche loro messi a suonare strumenti musicali, perché alla fine sono veri e propri strumenti, è meraviglioso. Bene, gli ospiti di quest'oggi saranno proprio dei musicisti che suonano con strumenti per bambini, pazzesco. Avremo con noi la Play Toy Orchestra, giusto saggio alieno?
1: Sì, hai detto bene, ho guardato bene anch'io, pensa, caro mago, cari amici, che è la prima orchestra al mondo che suona con strumenti per bambini.
0: Bravo saggio alieno, questo è meraviglioso, fantastico, io non vedo l'ora di conoscerli, ecco che bello. Magari qualcuno in TV li ha già visti, li ha già scoperti, ecco, li ha già notati, bellissimo. Allora, noi ricordiamo, amici, di mandarci i vostri disegni, i vostri saluti, di scriverci, ecco, come fare, caro saggio alieno?
1: Oh, ma è semplice, mi è uscito un po' all'albero burlone. Scriveteci a ciao ciao mago@gmail.com.
0: bravo, lo ripeto, ciao ciao mago@gmail.com, ecco, e qui in radio ci potete immaginare, come diciamo sempre ovviamente, ma potete anche guardarci, potete scoprire tante curiosità anche in Dal Cappello del Mago, che trovate anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar, e lì c'è Dal Cappello del Mago, poi c'è l'angolo dei perché, ci sono le magie insieme a me, ci sono le magiche storie, e insomma, quindi lì ci potrete vedere il saggio alieno, l'albero burlone e tutti i nostri amici di Dal Cappello del Mago. Bene, abbiamo ricordato tutto, allora noi iniziamo subito, che tra poco avremo degli ospiti molto speciali, dei musicisti veri e propri, che bello, a tra poco!

0: E rientriamo nel nostro laboratorio delle magie, dove sempre, ogni volta, qui a Wawawibo, incontriamo degli ospiti magici speciali. Quest'oggi abbiamo Fabrizio, che è un musicista della Play Toy Orchestra. Ben trovato Fabrizio, ciao!
1: Ciao Alessandro, è un vero piacere fare magie insieme a te.
0: Oh, che bello, benvenuti direttamente da Benevento. Ecco, voi state portando in giro questo progetto musicale che mantiene vivo il vostro spirito bambino, perché guardandovi in foto siete adulti, sette musicisti adulti, tutti con barba e tutto, però avete uno spirito bambino, perché quando suonate insieme tornate a essere bambini in pratica, o no?
1: Certo, perché qual è la caratterizzazione,
0: esatto,
1: dell'orchestra? Che suoniamo strumenti giocattolo e giocattoli in grado di emettere suoni.
0: Che meraviglia!
1: Quindi da come puoi aver desunto da una fotografia o da un video, vedrai un batterista di 1,85 m su una batteria di,
0: esatto,
1: plastica e cartone di 25 centimetri.
0: Sì,
1: questo,
0: esatto,
1: già appare come qualcosa di buffo, oltre che di difficoltoso, ovviamente.
0: Qualcuno, certo, di voi è un po' brizzolato, però guardare le foto, io vi ho scoperto ovviamente in televisione, ma sicuramente qualcuno che ci ascolterà vi avrà già sentiti, vi avrà già visti, però guardarvi in foto sul vostro sito è una meraviglia, perché veramente suona quasi, è una cosa incredibile, magica, speciale, che mette subito allegria. Ecco, ma vuoi raccontarci subito com'è nata questa idea, com'è iniziato tutto, come avete cominciato a giocare, a suonare insieme?
1: Ecco, innanzitutto sì, ti parlo del 2001, quando è nata l'idea. Nasce raccogliendo i primi giocattoli dei miei, sono l'ottavo di una famiglia di 8 figli, quindi avevo 12 nipoti in quel momento, tutti piuttosto piccoli, con una marea di giocattoli per casa. L'idea era di preparare uno spettacolo per le famiglie che appunto contemplasse l'uso dei giocattoli, una cosa che è rimasta originale nel tempo. Ne abbiamo fatto un disco e da lì poi sono nate tante belle cose, soprattutto viaggi musicali, tournée all'estero, dicevi tu anche passaggi televisivi e quant'altro.
0: E quindi, non sapendo come smaltirli, avete detto: ma sì, usiamoli, guardiamo il lato positivo. Ed è uscito veramente un grande progetto, perché voi siete la prima orchestra al mondo che suona con strumenti musicali per bambini. È una meraviglia. Quindi
1: sì,
0: si può fare.
1: Si può fare, è vero. Anche la critica musicale ce lo affibbia questo titolo, diciamo. Guarda, giusto 2 anni fa siamo stati anche invitati al Britain's Got Talent per questa nostra unicità. Quindi siamo stati a Londra proprio a rappresentare l'Italia, poi in un programma che è tutt'altro che italiano.
0: Ma infatti.
1: È stato magnifico.
0: Quindi magari chi pensa che siano soltanto giochi quelli che usano i bambini, in realtà sono strumenti che si possono usare e suonare proprio.
1: Allora, molti sono strumenti giocattolo, quindi sono delle tastierine, degli organi, delle piccole batterie, hanno la forma dello strumento, ma sono ovviamente molto limitati, tipo i tasti sono molto ristretti, oppure la polifonia delle tastiere, puoi suonare un tasto alla volta, non 2, 3, 4 come in uno strumento vero, quindi ognuno ha bisogno dell'aiuto dell'altro musicista per compiere una scala, per esempio. E ci dobbiamo un po' incastrare, questo è l'adattamento necessario. Ma la cosa più stupefacente è poi quando utilizziamo i giocattoli che emettono suoni, che non hanno la forma di uno strumento giocattolo, non hanno una tastiera, un tasto, una corda che vibra, o un tamburo, una percussione, magari il maialino che compri sull'autogrill, oppure la rotella delle bancarelle, la trombettina, insomma sono cose che emettono suoni tipo fuffiu. Ecco, e lì diventa veramente interessante.
0: Bellissimo. Allora io direi di ascoltarci subito un vostro brano, una vostra opera, una vostra esecuzione della Play Toy Orchestra, e poi ritorniamo insieme a Fabrizio. Tu sei il frontman, sei...
1: Io sono il direttore della Play Toy Orchestra, il fondatore, il papà, in effetti, sì.
0: Ecco, esatto, è proprio il caso di dirlo. Allora, noi ci risentiamo appunto tra poco e ci ascoltiamo, adesso ci godiamo una vostra esecuzione, un vostro brano.

0: Fantastico, allora quest'oggi ospiti di Wawa Wiwawa in questo magico mondo, ovviamente dedicato a bambini e alle famiglie, abbiamo la Play Toy Orchestra. Sentite che energia, che allegria, che bello, che meraviglia. Abbiamo appunto il direttore Fabrizio di questa orchestra, la prima orchestra, dicevamo, nel mondo che suona con strumenti musicali. Davvero non ce ne sono altre, quindi, Fabrizio?
1: No, guarda, tant'è che stiamo preparando la nostra sesta tournée in Cina.
0: Wow.
1: Per sottolineare come insomma abbiamo girato un po' tutto il mondo. Siamo stati dal Sud America, l'Africa, ci manca soltanto l'Australia come continente.
0: Che meraviglia.
1: Quindi ciò rappresenta anche un titolo a questa nostra unicità, ci invitano un po' dappertutto per questo motivo.
0: Ma quindi...
1: Ed è uno spettacolo...
0: Sì.
1: Prego, prego.
0: No, scusa, dimmi.
1: È uno spettacolo che si rivolge alle famiglie e che facciamo essenzialmente in teatro.
0: Bene.
1: Perché avviciniamo i bambini e le loro famiglie a un mondo che è considerato difficile, colto, lontano come quello della musica classica, ma che in realtà suonata con i giocattoli può essere semplice, appunto, come un piccolo strumento a giocattolo e quindi accessibile a tutti.
0: Certo.
1: La cosa importante è quando ci si rivolge alle famiglie è di in qualche modo catturare l'attenzione dei bambini, ma non annoiare poi i genitori.
0: Certo.
1: Io sono un genitore e mi rendo conto che spesso degli spettacoli sono tarati semplicemente sull'attenzione dei bambini. Noi invece sviluppiamo questo senso dell'ironia, questa sindrome di Peter Pan che interessa tantissimo anche i genitori. Questa è la chiave del successo dei nostri spettacoli, perché attraiamo sia i bambini che i loro genitori.
0: Quindi le famiglie, quando lasciano i vostri concerti, vanno via con il sorriso, insomma.
1: Assolutamente, sì,
0: questo è bello. Bellissimo.
1: Non lo posso giurare.
0: Beh, quindi voi, quando nel 2001 è nata l'idea e l'hai contagiata ai tuoi colleghi musicisti, eravate consapevoli che era un'idea unica, che nessuno l'aveva fatta?
1: Sì, guarda, i precedenti nel genere possono essere uno o due. John Cage nel 49 ha scritto una suite for toy piano che era una provocazione al mondo accademico. Lui suonava questa suonata di 8 minuti con un pianino di 8 note, qualcosa di quasi inascoltabile, però fu una provocazione che fece parlare di sé.
0: Certo.
1: In precedenza il papà di Mozart, Joseph Mozart, aveva scritto un brano che è la Sinfonia dei Giocattoli, all'interno del quale si utilizzavano dei suoni particolari, dei fischietti tipo uccellino e dei giocattoli dell'epoca.
0: Pensate. Si parla del 700-800, si parla.
1: Sì, infatti, sì.
0: Caspita.
1: Poi di un'orchestra commerciale, ovviamente.
0: Meraviglia.
1: Noi invece facciamo un uso esclusivo di giocattoli.
0: Bellissimo.
1: E questo, insomma, deve essere la nostra stella polare sempre.
0: Ma quindi ci raccontavi appunto di come appunto si possa suonare con questi strumenti, ma avete dovuto un po' rielaborarli, metterci mano?
1: Certo, certo. A volte hai un fischietto che dà due note,
0: sì.
1: Magari ne dà tre e riesce a fare il tema di un brano, come può essere, che so, Sol Bossa Nova. Solo che poi, in base alla nota che ti dà quel giocattolo di plastica, tu devi arrangiare con tutti gli altri strumentini e devi attenerti alla tonalità strana, curiosa che dà quello strumento. Quindi sì, ti devi adattare ogni volta, oltre che con le dimensioni, anche con gli arrangiamenti. C'è una piccola fisarmonica, ad esempio, che non ha più di 13 tasti.
0: Sì.
1: Ed è, quindi lì dove non arriva la tastiera della fisarmonica deve continuare quella dell'organo, ad esempio. E quindi bisogna un po' incastrarsi, sì.
0: Quindi magari uno pensa, ok, gli strumenti reali sono grandi, ingombranti, voi in realtà ne dovete portare via di più, perché quindi il doppio rispetto alla normalità.
1: Esatto, quello che ci aiuta sono le dimensioni, tant'è che rientrano quando siamo bravi in 5 valigie rientrano tutti i giocattolini, e questo ci consente di viaggiare con facilità.
0: Wow, bellissimo. Allora, le ultime domande e poi ti lascio andare, ovviamente, alle tue cose, alle tue faccende. Come possiamo immaginare, il mondo dei giocattoli è in continua evoluzione, ma voi avete i vostri strumenti di riferimento o anche voi siete in continuo aggiornamento su questo aspetto?
1: Allora, quando sono in giro per negozi, bancarelle, per le strade, l'occhio va sempre sui giocattoli.
0: Ah, ecco.
1: È sempre più difficile trovare dei giocattoli che emettano dei suoni divertenti, quindi l'occhio è sempre vigile.
0: Certo.
1: E poi in realtà abbiamo la possibilità di utilizzare una gamma Buontempi.
0: Ah, ecco.
1: Che negli anni siamo entrati con un tema di collaborazione tecnica con questa grande casa produttrice italiana. E quindi riusciamo anche ad ottenere dei giocattoli nuovi di fresca produzione.
0: Tecnologici, ma, esatto.
1: Sì, ma magari ti parlo anche del giocattolino per bambini di 2 anni, dove c'è il volante con il cambio e il pulsantino che emette dei suoni speciali. E quello magari lo utilizziamo come uno strumento.
0: Che bello. Beh, insomma, abbiamo parlato di musica seria quest'oggi, fatta con giocattoli, una meraviglia. La Play Toy Orchestra, la prima appunto band, la prima orchestra al mondo che suona strumenti musicali per bambini. Avete altre date anche all'estero? Qual è stato un momento che magari vi ha anche particolarmente, vi ha emozionato particolarmente?
1: Allora, l'ultima tournée in Cina, che è stata ad agosto.
0: Sì.
1: È stato simpatico perché in soli 12 giorni abbiamo girato 8 città differenti.
0: Wow.
1: C'è stato proprio il senso della tournée, con voli interni, con treni veloci, tanti teatri che si avvicinavano uno dopo l'altro. Lì abbiamo avuto una bella soddisfazione, già che ricevendo un'intervista siamo passati sul TG nazionale cinese. Un servizio di 2 minuti e 5 secondi, insomma, mica male. Mica
0: Beh,
1: male.
0: Insomma, esatto, per i tempi rapidi cinesi direi che è una buona è una buona durata.
1: La cosa più bella è sempre quella di viaggiare attraverso la musica, questa è la sfida.
0: Che bello.
1: Principale che ci siamo imposti 23 anni fa ormai.
0: Bellissimo, grandi davvero, grazie per questa bella chiacchierata. Insomma, abbiamo apprezzato, abbiamo sentito anche il tuo spirito bambino, si è sentito, e insomma possiamo scoprirvi ancora meglio anche sul vostro sito, che è playtoy-orchestra.com, per conoscere meglio questa orchestra che è fatta appunto da strumenti per bambini, suonata però da musicisti che hanno una formazione classica, una vera e propria formazione. Quindi complimenti a voi ragazzi, un abbraccio. Allora
1: grazie Alessandro e un saluto a tutti voi.
0: Grazie ciao Fabrizio, e saluto a tutti gli altri musicisti. Ciao
2: a tutti. Sapete che a volte agli animali piace suonare gli strumenti musicali?

0: Siamo giunti anche oggi al termine di questa puntata allegra, musicale, in cui abbiamo conosciuto la Playtoy Orchestra. Che bella, la prima orchestra al mondo che suona con strumenti musicali per bambini, bellissimo. Allora, io vi ricordo che poi le interviste le trovate anche sul mio canale YouTube Mago Alesgar, quindi se volete potete andare a seguirci anche lì, trovate l'orchestra alla, anzi non l'orchestra, l'intervista alla Circus Family on the Road, l'intervista a Claudio Tomaello, grande esperto di fiabe, bellissimo, e poi tutte le altre interviste che riguardano gli ospiti magici che sono venuti a trovarci nel nostro laboratorio delle magie, nel nostro magico mondo. Adesso mi dirigo dal nostro Albero Burlone, così lo salutiamo in conclusione. Caro Albero, ciao!
1: Oh, ciao, ciao Mago, e ciao amici, che puntata allegra, musicale. Pensate che sono tornato anch'io ad essere bambino.
0: Beh, questa è una magia, perché tu sei Albero, magari sei tornato ad essere Alberello, giusto? Cioè, ci hai fatto sognare con questa frase, caro Albero.
1: Bravo, bravo, infatti io non posso tornare bambino, casomai torno Alberello, hai ragione, caro Mago, però molto interessante, eh. Io, come faccio anche con gli altri ospiti che vengono a trovarci, allungo sempre i miei rami per sentire meglio, certo, e poi sapete, la musica appartiene al mondo, soprattutto la musica bella, che ci fa stare bene, è parte della natura e dell'intero mondo.
0: Bravo, bravo, che poi piace anche a voi la musica, giusto?
1: Oh, certo, quando una musica ci piace particolarmente, le nostre foglie si muovono senza vento, certo, è così che apprezziamo la bella musica, sapete?
0: È vero, è vero, è vero, a volte succede, infatti anche quando magari leggiamo un libro vicino a una pianta, lei si muove, è vero, è la natura, anche voi alberi apprezzate e siete dei grandi ascoltatori, che bello, meraviglioso. Siamo giunti al termine, allora grazie Albero, grazie Saggio Alieno, grazie amici per essere stati con noi e continuate a seguirci, quindi mandateci i vostri disegni, scriveteci a ciao ciao mago@gmail.com e poi potete anche vederci e scoprirci nelle puntate di Dal Cappello del Mago. Con l'aiuto di un grande, basta che scriviate su qualsiasi motore di ricerca Dal Cappello del Mago e trovate le nostre innumerevoli puntate con tutte le curiosità, con l'angolo dei perché, con Mrs. Magic, la magica fattoria, le magiche storie, tutto magico, quindi mi raccomando continuate a seguirci, noi vi riaspettiamo sempre qua, stesso posto per stessa ora, per far respirare, far crescere l'immaginazione insieme. Un grande abbraccio, alla prossima, ciao!
2: Mama!

Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Va ora in onda La città della domenica con Aldino Forti.
1: Carissimi radioascoltatori, buongiorno, buongiorno, bentrovati, buona domenica a tutti e buon riposo ancora a chi è a letto. Questa mattina voglio iniziare questa trasmissione salutando gli amici, perché ho ricevuto delle telefonate dall'Alto Adige. Josef, non ti abbiamo dimenticato, e chiaramente inizieremo con qualcosa che riguarda, con una parte musicale che riguarda proprio l'Alto Adige o il Sud Tirol, come gli piace dire a loro. Cari amici, la domenica è bella, la giornata promette bene, per cui insomma rilassiamoci e divertiamoci. A tutti gli amici del Sud Tirolo,

Mandiamo anche il buongiorno alle nostre radio collegate con noi, Media Radio Castellana di Bologna, Radio Diffusione Europea da Trieste. Buona giornata, buon ascolto a tutti voi.

0: stamattina siamo partiti proprio fortissimo, no? Forte, molto forte. Ma questo ci fa immensamente piacere, perché significa che vogliamo un po' metterla sull'allegria, no? Quindi una cosa molto ben fatta. Allora, cari amici, intanto il buongiorno va ad Analdino, è la voce che state ascoltando, e poi Lorenzo al di là del vetro, che è colui che ci dà sempre la voce, diciamo. Adesso parliamo del Venezuela, però andiamo in Venezuela, perché parliamo di colleghi che stanno, insomma, hanno subito un terremoto, e quindi non è una cosa proprio eccezionalmente bella, però pensate che sono riusciti a salvare. Radio Voces Venezuela, la ricostruzione viaggia su Radio Voces in diretta sui 101.5 in FM a La Guaira. Si susseguono richieste di aiuto, testimonianze e dibattiti tra politica, vita quotidiana e speranze dopo il violento sisma che ha colpito il paese, provocando oltre 6.500 morti. Ad ascoltare e sostenere l'emittente anche cooperanti della Fondazione Terra Aperta. L'appello è che la tragedia non venga dimenticata e che insieme alle istituzioni si cerca di far ripartire l'economia. Questo è un servizio di Vincenzo Giardina. Ci ascoltiamo l'intervista.
1: Qui si trovava lo studio della radio. Siamo già riusciti a recuperare tutta l'attrezzatura. Abbiamo salvato il trasmettitore, i computer, i microfoni, anche la console.
2: La consola.
3: Tra le macerie del terremoto in Venezuela c'è una radio che ha già ricominciato a trasmettere, trasferendosi in strada. Si chiama Radio Voces e in diretta dà voce agli appelli, alle testimonianze e alle richieste di aiuto delle comunità colpite.
4: Ha permesso alla comunità di raccontare con la propria voce ciò che sta vivendo e ciò che sta subendo, di denunciare le difficoltà che affronta ogni giorno e di iniziare a partecipare in prima persona alla ricostruzione del proprio futuro.
3: Gedese, insegnante, collabora con la Onlus italiana No One Out, ora confluita nella Fondazione Terra Aperta, attiva in progetti di cooperazione.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

piaci, tu mi piaci tanto. Vi ricordate tanti anni fa la piazza? La piazza era il fulcro di una città, di un paese, dove la domenica, uscendo dalla messa e non solo, ci si incontrava in piazza. Per che fare? Per incontrarsi, per parlare, per stare un attimo insieme, perché poi si andava a pranzo. Ma quello era un momento bello, un momento dove veramente potevi raccogliere un po' di forze per fare una chiacchierata e parlare di tante cose, degli argomenti che ti interessavano di più, non solo quello, ma i giovanotti potevano occhiare le belle ragazze che uscivano, la scusa era anche quella di andare a messa, ma insomma sapete che non si usciva da casa tutti i giorni, e tanti anni fa la piazza era veramente un punto di riferimento per quasi tutto il mondo. Vediamoci in piazza, andiamo in piazza. E questa, cari signori, questa mattina è Piazza Grande con Lucio Dalla, il grande cantante.

0: Piazza Grande, ma questa non è l'unica canzone bella di Lucio Dalla, ce ne sono veramente tante altre, ma veramente tante altre. Ora andiamo al Santo Sepolcro. La ricerca archeologica condivisa nel cuore della città, nel cuore proprio della memoria cristiana, all'Università La Sapienza di Roma, giovedì 17, c'è stata la presentazione del primo volume dedicato agli scavi archeologici della Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Francesca Romana Stasolla, direttrice delle indagini, racconta ai media una ricerca condotta in profonda condivisione con le comunità che abitano il luogo. Ricostruiamo una storia collettiva e come tale va restituita. E questo è un servizio di Paolo Ondarza. Ci ascoltiamo l'intervista a Francesca Romana Stasolla. Prego la regia di mandarlo in onda.
1: Il primo volume è dedicato al progetto e alla metodologia, e quindi si tratta di oltre 40 colleghi che hanno contribuito a definire le linee progettuali, la metodologia utilizzata e contemporaneamente la restituzione dei primi risultati. Una restituzione sintetica, perché ovviamente è in corso lo studio di questo scavo, che all'interno della Basilica si è chiuso ad ottobre 2025, e i successivi volumi andranno in ordine cronologico e affronteranno in dettaglio le specifiche dello scavo.
2: Dunque, diciamo che questo è un volume che fa da premessa ad una serie di pubblicazioni.
1: Allora, questo è un volume che fa da premessa. Innanzitutto, per illustrare il progetto, si tratta di un progetto di scavo legato ad una più ampia programmazione di restauro del pavimento e del cambio delle infrastrutture, che è stato voluto dalle tre principali comunità del Santo Sepolcro, cioè il Patriarcato Ortodosso di Gerusalemme, la Custodia di Terra Santa e il Patriarcato Armeno di Gerusalemme. E la nostra equip dell'Università di Roma Sapienza, del Dipartimento di Scienze delle Antichità, è stata chiamata per lo scavo archeologico. Quindi abbiamo voluto innanzitutto restituire la complessità, e non a caso il primo volume si apre con le presentazioni del Patriarca Ortodosso, del Custode di Terra Santa, del Patriarca Armeno e poi della nostra rettrice, proprio per offrire il quadro istituzionale nell'ambito del quale questi lavori si sono svolti e che poi hanno attirato collaborazioni di tipo diverso. Allora, tutto questo viene restituito nel volume, insieme anche alla metodologia utilizzata. Lavorare in un luogo come il Santo Sepolcro significa lavorare in un luogo non solo pluristratificato dal punto di vista storico, ma è un luogo condiviso da riti, da pratiche, da vita, e condiviso anche dal punto di vista confessionale e culturale. È un po' quella che potremmo definire un'archeologia patteggiata, no? Laddove cioè l'archeologia si pone in relazione con istanze con cui deve convivere, e da questo punto di vista deve essere costantemente pronta a trovare delle soluzioni metodologiche nell'ambito ovviamente di un metodo consolidato e condiviso, ma che si rendano possibile fare ricerca in luoghi complessi dal punto di vista archeologico, storico, ma anche direi dal punto di vista umano e
2: culturale.
1: Anche culturale, certamente. Il rispetto di tutte le liturgie è stato, per esempio, l'elemento cardine di questa ricerca. Tutto questo ovviamente è stato possibile grazie ad una profonda condivisione con le comunità che abitano il Santo Sepolcro, con una grande comprensione da parte loro e per parte nostra anche con la ricerca di comprendere questa realtà così particolare.
2: Ecco, la ricerca di cui stiamo parlando, gli scavi archeologici all'interno della Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, va avanti da diversi anni. Sono stati anni quindi di forte impegno a livello di scavo, e caratterizzato appunto da tutto quello che ci diceva. Esattamente quando avete iniziato e quali sono stati gli aspetti maggiormente problematici, se possiamo definirli così.
1: Allora, il progetto è iniziato nel 2019, lo scavo vero e proprio è iniziato a maggio 2022 ed è finito ad ottobre 2025. In questo tempo noi siamo sempre stati a Gerusalemme, tranne un mese dopo il 7 ottobre 2023 e un paio di mesi dopo il febbraio 2026. E siamo ancora a Gerusalemme perché stiamo continuando lo studio dei materiali e la documentazione, oltre che il lavoro in biblioteche e archivi. Ora è chiaro che vivere a Gerusalemme, per noi ricercatori, ma anche per ricercatori più giovani, in questo momento storico è stato molto complesso dal punto di vista professionale e darei anche dal punto di vista personale ed umano. Perché ha significato confrontarsi con realtà complesse.
2: E da un punto di vista puramente archeologico, di scoperta, quali sono stati i momenti più significativi?
1: La consapevolezza di aver visto e quindi ricostruito una parte della lunga storia di Gerusalemme, dall'età del ferro all'età del contemporanea. E la consapevolezza che questo luogo, che poi è il luogo più importante delle memorie cristiane, è figlio di quella città e si inserisce in quella città, cioè non possiamo pensare a Gerusalemme senza la lunga storia del Santo Sepolcro, ma non possiamo neanche pensare il Santo Sepolcro altrove che non intessuto nella storia di Gerusalemme. Allora, questo lavoro di bilanciamento continuo è stata forse la parte più importante ma anche più affascinante.
2: Che cosa significa per lei questo primo volume?
1: Questo volume è stato preceduto da report annuali pubblicati su Liberamus, la rivista dello Studium Biblicum Francescanum, e quindi in qualche modo diciamo rappresenta un po' una tappa. Noi come archeologi ricostruiamo la storia attraverso le testimonianze materiali, ma abbiamo sempre la consapevolezza che è una storia collettiva e come tale va restituita. Va restituita in molte forme, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista anche divulgativo. Insieme alle comunità del Santo Sepolcro stiamo elaborando anche l'idea di una di forme di valorizzazione dei reperti e quindi del modo di raccontare a livelli diversi questa storia. Allora, questo volume rappresenta una prima sintesi di un grande lavoro di gruppo. Io ho avuto l'onore e l'onere di dirigere questo scavo archeologico, ma ovviamente rappresento un team molto esteso di archeologi, ma anche di colleghi di altre discipline che stanno lavorando duramente a questo progetto. Ecco, la multiforme varietà degli interventi di questo volume rende proprio la complessità del progetto, che è figlio della ricerca della nostra università.

0: Bene, ora carissimi radioascoltatori, ci colleghiamo con Viterbo, dove c'è la giornalista Vanda Cherubini. Buonasera, buongiorno.
1: Salve, buonasera, buongiorno a tutti voi radioascoltatori.
0: Allora, intanto grande festa il 3 settembre, lo sappiamo, Viterbo, la macchina di Santa Rosa. Raccontaci un po' di eventi, facci sentire l'emozione. Allora, abbiamo la regia ha saltato un evento, per cui rimettiamo con noi una bella canzone e poi andremo con il collegamento con Vanda Cherubini.

0: Ecco, siamo pronti, allora prego la regia di mandare in onda il servizio. Gentili radioascoltatori, adesso andiamo a Viterbo, con noi Wanda Cherubini. Buongiorno Wanda.
1: Buongiorno Naldino e buongiorno a tutti voi radioascoltatori.
0: Allora, raccontaci un po' di questo nuovo programma televisivo che sta per partire, che stai per lanciare.
1: Sì, lunedì 21 andrà in onda la terza edizione del programma televisivo Together. Together è un programma ideato da me, prodotto dal quotidiano Tuscia Times, e che ha un focus sul mondo del sociale e viene arricchito poi da tante rubriche tematiche che sono curate dai nostri professionisti. Andrà in onda su Teleorte, che è il canale 77 del digitale terrestre, alle ore 21. E iniziamo subito questa nostra prima puntata proprio con uno speciale Santa Rosa, anche perché da poco
0: è appena passata, certo.
1: Esatto, Naldino. E quindi avremo in studio, come i nostri ospiti, il capofacchino dei facchini di Santa Rosa, e Luigi Aspromonte, il presidente del sodalizio dei facchini di Santa Rosa, Massimo Megarini, e poi l'ideatore di Dies Natalis, la macchina di Santa Rosa, Raffaele Ascensi. Quindi uno spaccato proprio su quello che è stato il trasporto, ci diranno appunto quelle che sono state le loro emozioni, come è andato e quant'altro. E poi partiamo subito con alcune delle nostre rubriche tematiche. Quest'anno saranno 9. Abbiamo l'aggiunta di 2 nuovi professionisti che sono Missione Bellezza con Veronica Gezzi e poi Arte e Dintorni con Talotta. E inoltre continueremo ad avere come nostre rubriche il professor Tommaso Saso, che è un professore dell'Università Unimarconi di Roma, che presenterà Fuori dall'aula. Paolo Mancinelli sul Ring delle Regole parlerà appunto dei rapporti più che altro di lavoro e quant'altro. Laura Leo, la voce del talento, che ci parlerà di musica, di cantanti, della sua scuola, di canto, di recitazione e di musica appunto. Francesco Federico Usai, che tiene la rubrica Politicamente a tu per tu, quindi intervista quelli che sono i nostri politici. Marco Rossi con Il fascino del passato. Marco Rossi è narratore di comunità e quindi la scorsa edizione ha fatto tutto un excursus su quelle che erano le donne più importanti della Tuscia. Vedremo quest'anno come ci sorprenderà. Abbiamo poi Mariella Zatro dietro le quinte, che invece intervista quelle che sono tutte le nostre compagnie teatrali, amatoriali e non. E Realino Dominici con Il vernacolo, quindi poesia a braccio sia in dialetto che in italiano. E la co-conduzione sarà ancora affidata a Giuseppe Intagliata Cherubini, mio figlio, quindi che è appena ventenne.
0: Sta arrivando.
1: Ti ha preso il tesserino da giornalista, è giornalista.
0: Bene, complimenti.
1: E quindi mi aiuterà in questa conduzione anche per questa terza edizione. E che dirti?
0: Bene, in bocca al lupo, perché in questi casi c'è bisogno, no? Perché quando si apre comunque una nuova edizione c'è sempre, no? Il momento della partenza è sempre comunque drammatico, è come in teatro quando si arriva, no? E si va a fare la prima, no? In qualche modo.
1: Sì. Noi speriamo bene, via, ce la mettiamo tutta, e quindi ovviamente la tua radio sarà sempre nostra media partner.
0: Tranquillamente. Bene, Wanda, grazie del tuo intervento. Noi chiaramente ti seguiremo e in bocca al lupo veramente per questa nuova edizione.
1: Viva il lupo e vi aspetto allora tutti lunedì 21 ore 21 su Teleorte, canale 77 del digitale terrestre.
0: Bene.
1: Grazie ancora a voi.
0: A presto.

per questa estate che sta finendo, ma con giornate fantastiche. E questi sono i momenti più belli per fare i turisti, perché non c'è più il chiasso dell'estate, del momento clou del turista, e riesci a vedere tante cose che in modo diverso non saresti mai riuscito a vedere bene. E quindi trovare i momenti per visitare anche senza arrivare molto lontano, perché noi abbiamo delle città, dei paesi vicini a noi, e parlo per tutti chiaramente, che sappiamo dove stanno, sappiamo quello che fanno, ma sono decenni che non ci andiamo più a visitarli. Questo è il momento, anche perché poi sul posto c'è sempre una trattoria o un piccolo ristorante con le specialità, ma a noi piacciono quelle, insomma, no? Poi i monumenti li guardiamo, siamo interessati a vedere le chiese, le cose belle, le cose storiche nel modo più assoluto, ma poi ci sono le specialità culinarie a cui noi non rinunciamo assolutamente, nel modo più assoluto.

0: Adesso parliamo di Religion Today. Questo è un servizio che ci ha mandato la Radio Vaticana, ma ve lo facciamo ascoltare. Religion Today Film Festival, domande per andare oltre l'apparenza. Parliamo della 29esima edizione della rassegna cinematografica trentina, in programma dal 16 al 23 settembre. Si intitola quest'anno L'abito fa il monaco. Io direi di più, l'abito fa anche l'abbazia, non solo il monaco, con 63 film in concorso provenienti da 37 paesi diversi. La manifestazione riflette sui temi come moda e sostenibilità, consumo responsabile, chiuso il suo superamento nel pregiudizio nei confronti dell'altro. Questo è un servizio di India Iammancini. Ci ascoltiamo Andrea Morgan, intervistato da Francesco De Remigis e Stefania Ferretti. Prego la regia di mandarli in onda.
1: Ci concediamo adesso, cara Stefania, amici tutti, una pagina culturale, una finestra su un festival che ci porta nel nord Italia, ma con lo sguardo ampio.
2: Esatto, è la 29esima edizione del Religion Today Festival, un appuntamento che si rinnova appunto da 29 anni per parlare di del rapporto che c'è tra etica, apparenza e moda, in modo particolare quest'anno con un titolo, abbiamo detto all'inizio della trasmissione, che ha un punto interrogativo: l'abito fa il monaco? E allora lo chiediamo al direttore artistico della manifestazione, Andrea Morgan, che è in collegamento con noi. Benvenuto.
3: Grazie dell'invito e buongiorno a tutti.
2: Partiamo subito da questo titolo di questa edizione, Morgan: l'abito fa il monaco?
3: La risposta la lasciamo aperta ai nostri spettatori, ai tanti studenti che parteciperanno alla manifestazione. È una domanda che ci siamo posti anche noi nell'organizzare il festival di quest'anno, ma nello sviluppare questo tema appunto noi ci chiediamo qual è il rapporto tra etica, l'apparenza e la moda, e ragioneremo insieme ai ragazzi sul fast fashion, questa moda rapida, usa e getta, inquinante, alimentata da modelli di sfruttamento che coinvolgono migliaia di lavoratori e spesso bambini. Però allo stesso modo la moda è da sempre un linguaggio anche religioso e culturale. Pensiamo agli abiti dei papi, spesso realizzati da celebri stilisti, alle tonalità arancioni dei monaci buddisti, al ruolo del velo nel mondo islamico, a spettacolari calligrafie, architetture sacre che appunto definiscono a volte anche l'identità spirituale di un popolo intero, senza dimenticare che il ruolo del costume all'interno del cinema è una cosa importante ed esporta anche il Made in Italy, ben 12 premi Oscar che abbiamo vinto in questi anni, e quindi di fatto diventa un invito alle nuove generazioni proprio per interrogarsi sui temi come la moda etica, il consumo responsabile e quindi il discorso del riuso, della circular fashion, ma anche e soprattutto il pregiudizio e il riconoscimento dell'altro che ci viene dall'abito che indossa.
1: Morgan, ma il tema sociale, allora è davvero possibile metterlo all'interno di una pellicola e portarlo sul grande schermo? Ricordiamo che il Religion Today Film Festival si terrà dal 16 al 23 settembre a Trento, Rovereto e non soltanto, 63 i film in concorso. Le chiediamo in che modo allora questi argomenti e temi sociali diventano in qualche modo protagonisti dei film che proponete?
3: Per noi i temi sociali e i temi di appartenenza religiosa sono centrali nella manifestazione. Nei film che selezioniamo durante l'anno andiamo a cercare proprio con i nostri selezionatori i contenuti che vengono prima e prescindono la qualità tecnica artistica delle pellicole, che naturalmente resta importante in un concorso cinematografico. Però per noi il contenuto, soprattutto sociale, è importantissimo. Quindi andiamo a cercare quelle pellicole che lo sviluppano e che portano un messaggio, soprattutto per le nuove generazioni.
1: Quali sono i temi forti di questa edizione sul fronte sociale?
3: Sul fronte sociale sono sicuramente il tema della pace e dei diritti umani. In questo contesto di conflitti e in questo contesto geopolitico sempre più complicato, i giovani si interrogano e vogliono avere speranza, e quindi noi cerchiamo delle pellicole che possano dare ai ragazzi intanto delle informazioni importanti che altrimenti non potrebbero avere, degli approfondimenti interessanti e soprattutto una grande speranza per il futuro.
2: Quindi il cinema come metodo, modo, mezzo di comunicazione?
3: Esatto, il cinema come innanzitutto immagine, ma anche come incontro di comunità, quindi incontro di persone che vedono insieme uno spettacolo nel silenzio e nella magia della sala, ma che dopo possono anche interrogare il regista. Avremo più di 30 registi quest'anno ospiti alla manifestazione, e quindi interrogare direttamente chi quel film l'ha fatto, chi quel tema lo ha sviluppato e chi è stato magari testimone con i suoi stessi occhi di quello che sta accadendo nel mondo.
1: Morgan, ci scrivono al nostro numero: la moda etica è ormai una urgenza perché il fast fashion sta inquinando i mari e i paesi più poveri del mondo, quindi quello che fate è importante per informare. Grazie per il messaggio e grazie anche ad Andrea Morgan per averci illustrato quello che sarà il Religion Today Film Festival alla sua 29esima edizione, da non mancare per questa rassegna cinematografica trentina che torna a parlare di attualità, ma abbiamo capito essere tantissimi i temi.
2: E domani grazie. Non lavoro.

Bene, prima di chiudere questa trasmissione abbiamo ancora qualche minuto, però voglio ricordare Sandro Mazzola, che è morto qualche giorno fa, la leggenda dello sport, un grande campione, aveva 83 anni, figlio di Valentino, fuori classe del grande Torino, rimasto ucciso nella tragedia di Superga. Nella sua carriera calcistica ha vinto tutto, entrando nel mito con quello che viene da tutti ricordato come la grande Inter, che tutti abbiamo ammirato, anche se di colori e supporter di squadre diverse.

Ora parliamo della salute mentale dei ragazzi italiani. Sono sempre più fragili. Dai 230 accessi psichiatrici in pronto soccorso del 2011 agli oltre 1600 del 2025. Secondo recenti dati, Stefano Vicari, responsabile del reparto di neuropsichiatria dell'ospedale Bambin Gesù, descrive un fenomeno in crescita drammatica. L'età media dei pazienti è scesa sotto ai 13 anni e questo è veramente qualcosa di grave.

Carissimi amici, quando giunge la fisarmonica siamo giunti, è un segnale ormai, siamo giunti al termine di questa trasmissione. Ci ascoltiamo adesso l'esplosivo Claudio Rossi con la sua fisarmonica. Intanto i miei saluti di una buona domenica e un buon inizio per lunedì. Carissimi amici, tutte le domeniche alle 10.08 Naldino tenta di farvi compagnia e almeno comunque di farvi passare un'ora diversa dalle solite. Spero di riuscirci. Buona domenica a tutti e mi raccomando, non dimenticate, ricordatevi sempre di sorridere.

0: siete in ascolto di
1: Radio Radio.
2: Va ora in onda Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio, per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine.

0: Un cordiale saluto da Antonello Napolitano e benvenuti a Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 63, la prima della nuova stagione radiofonica 2026-2027. Una nuova stagione che si apre con alcune importanti novità, a cominciare dalla diffusione del programma anche sulle onde corte. Da quest'anno, infatti, Bande Rumorose è trasmesso attraverso gli impianti di Shortwave Gold situati a Winsen nel nord della Germania. Una opportunità in più per raggiungere gli appassionati di radioascolto internazionale con il seguente schedule: il sabato e il lunedì alle ore 1 italiane su 3975 kHz, il martedì alle 18 italiane su 6160 kHz, il mercoledì alle 22 italiane su 3975 e 6160 kHz, il giovedì alle 18 italiane su 6160 kHz ed infine il venerdì alle 20 italiane su 3975 e 6160 kHz. Un'altra importante novità riguarda proprio voi, cari ascoltatori. Da questa stagione le vostre opinioni, i vostri commenti e più semplicemente le vostre segnalazioni d'ascolto troveranno spazio all'interno del programma. Vogliamo rendere Bande Rumorose sempre più un punto di incontro per chi ama la radio, le onde corte e medie e tutto ciò che ruota intorno al mondo del DX. Se desiderate collaborare con il nostro programma, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto oppure semplicemente scriverci, potete farlo utilizzando il nostro indirizzo di posta elettronica: Bande Rumorose, @dxfanzine.com. Aspettiamo dunque i vostri messaggi, le vostre esperienze d'ascolto e tutto ciò che desiderate condividere con la nostra redazione. Vi ricordiamo inoltre che potete richiedere gratuitamente le nostre pubblicazioni, il mensile DX Fanzine, sul quale trovate notizie, articoli e approfondimenti dedicati al mondo del radioascolto internazionale, con informazioni e contenuti pensati per gli appassionati di radio e di onde medie e corte. A metà mese è invece disponibile DX Press, il nostro supplemento dedicato agli ascolti del ultima ora, con segnalazioni e notizie aggiornate dal panorama radiofonico internazionale. E a proposito, il numero 21 del 16 settembre è uscito proprio qualche giorno fa. E naturalmente vi invitiamo a seguirci anche attraverso le nostre piattaforme digitali. Vi aspettiamo nel gruppo Facebook DX Fanzine, un punto di incontro per gli appassionati, dove ogni giorno condividiamo log, segnalazioni, immagini, curiosità e tante notizie dal mondo della radio. Se invece vi siete persi una puntata, desiderate riascoltare un'intervista oppure recuperare uno dei nostri servizi, vi ricordiamo il nostro canale YouTube Bande Rumorose Channel. Iscrivendovi al canale potrete accedere all'archivio completo di tutte le edizioni del programma e riascoltare le puntate che preferite quando volete. E per rimanere aggiornati sulle nostre attività vi ricordiamo anche la nuova pagina Instagram.com/bande.rumorose. Seguiteci, condividete i nostri contenuti e continuate a far parte della grande comunità di ascoltatori che ogni giorno dà voce alla passione per la radio. E da questa stagione c'è anche uno slogan che ci accompagnerà nel nostro viaggio sulle frequenze radiofoniche: su Bande Rumorose nessuna radio è lontana, perché con la passione per il radioascolto anche le distanze più grandi possono essere superate. Bande Rumorose è tornato, buon ascolto a tutti. Questa edizione si apre con due nostri servizi di approfondimento. Il primo sulla ancora non confermata ufficialmente riattivazione da parte della Voce dell'America della sua stazione ripetitrice in onde medie su 1431 kHz situata a Dorale, Djibouti, piccolo stato nel Corno d'Africa, ed il secondo, di segno opposto, che spiega i motivi per cui la FEBC, acronimo di Far East Broadcasting Company di Manila, abbia deciso di vendere i suoi trasmettitori e di conseguenza cessare le trasmissioni in onde corte. Successivamente vi presenteremo un intervento del nostro collaboratore Angelo Dalla Muta, che narra la storia della radio a galena, il ricevitore a cristallo che, senza batterie né prese elettriche, riesce a trasformare l'energia di un'onda radio in suono. Infine, la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di varie emittenti operanti sia in onde medie che corte.
1: radio è lontana.
0: In un'epoca dominata da internet e satelliti, la vecchia radio a onde medie torna a essere un'arma strategica fondamentale nei teatri di crisi. Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook Radio Magazine, la Voce dell'America potrebbe presto riaccendere i suoi potenti impianti a Gibuti per far arrivare la voce di Washington nel Corno d'Africa e nella penisola arabica, una scelta dettata dalla crescente instabilità nella regione del Golfo di Aden. Sotto le tre imponenti torri d'acciaio da 112 metri, il centro trasmittente, nato nel 2002, è pronto a sparare nell'etere oltre 500.000 di watt sulla frequenza di 1431 kHz, con la gestione tecnica affidata direttamente alla radiotelevisione di Stato di Gibuti. Va detto che manca ancora una conferma ufficiale da parte dell'Agenzia Governativa Americana per i Media, ma l'ipotesi di un ritorno on air sulle onde medie sta già facendo il giro del mondo. Tutti i dettagli e anche un po' di storia nel servizio che segue.
2: La stazione ripetitrice in onde medie di Gibuti nasce da un accordo bilaterale firmato il 18 giugno 2002 tra gli Stati Uniti e Gibuti, finalizzato all'installazione di impianti trasmittenti destinati a Radio Sawa, il servizio radiofonico in lingua araba lanciato in sostituzione dei programmi in arabo della Voce dell'America dal governo statunitense il 23 marzo dello stesso anno. L'accordo prevedeva l'installazione di un trasmettitore a onde medie e di un trasmettitore FM da 5 kW presso il centro trasmittente della radiotelevisione di Gibuti ad Arta, nel sud del paese. Un trasmettitore FM da 2 kW fu inoltre installato presso la sede della radiotelevisione nazionale nella capitale Gibuti per ritrasmettere localmente i programmi della Voce dell'America in inglese, francese e arabo. Il governo di Gibuti concesse l'uso della frequenza di 1431 kHz per le trasmissioni in onde medie, e i canali di 100,8 e 100,2 MHz in FM. L'accordo, firmato per Gibuti dal ministro delle comunicazioni e per gli Stati Uniti dall'ambasciatore nel piccolo paese africano, ebbe un valore stimato tra 7 e 8 milioni di dollari. Per anni su 1431 kHz è stata ritrasmessa Radio Sawa in arabo verso Sudan e Yemen. Dalla metà del 2023 la frequenza ha invece irradiato i programmi della Voce dell'America in inglese, francese e somalo, dopo la progressiva riduzione di Radio Sawa, il cui streaming è cessato del tutto nel novembre 2024. Un accordo formale bilaterale impegnava gli Stati Uniti ad astenersi dal trasmettere attraverso la stazione ripetitrice programmi dannosi per gli interessi nazionali di Gibuti. Le due parti inoltre concordarono di contestare congiuntamente, presso le autorità internazionali competenti, eventuali interferenze intenzionali sulla frequenza di 1431 kHz. La svolta recente fa seguito alla decisione del presidente Donald Trump del 15 marzo 2025 di mettere a tacere le attività dell'Agenzia statunitense per i media globali, incluse le trasmissioni della Voce dell'America da Gibuti che, stando ad indiscrezioni non confermate, potrebbero essere presto riattivate. Per gli appassionati di radioascolto, dunque, resta da tenere d'occhio la frequenza di 1431 kHz. Con i suoi 600 kW di potenza, il trasmettitore di Gibuti della Voce dell'America non dovrebbe avere alcuna difficoltà a raggiungere l'Italia nelle ore serali, garantendo un ascolto agevole su gran parte del territorio nazionale. Qualche problema di ricezione potrebbe invece presentarsi per chi risiede in Veneto nei dintorni della Valpolicella in provincia di Verona, dove Radio Garda ha di recente attivato un trasmettitore locale a bassa potenza proprio sulla stessa frequenza, con conseguente rischio di interferenze per gli ascoltatori più vicini.
3: Su bande rumorose, nessuna radio lontana. Su bande rumorose,
4: nessuna radio lontana.
0: Il Dipartimento Tecnico della Far East Broadcasting Company, ovvero FEBC, nelle Filippine, una delle realtà radiofoniche ad onde corte di matrice religiosa più importanti al mondo, ha annunciato ufficialmente la chiusura definitiva di tutti i servizi in onde corte dalle Filippine prevista per marzo 2027. Gli storici centri trasmittenti di Bocaue e Iba verranno disattivati e la strumentazione, compresi i trasmettitori Continental 418F, messa in vendita. I costi insostenibili degli impianti trasmittenti ad alta potenza e la migrazione del pubblico verso il digitale con app dedicate, podcast e il potenziamento delle frequenze in onde medie giustificano la decisione. Un cambio di pelle che ha reso inevitabile lo spegnimento degli storici trasmettitori e che segna la fine di un capitolo storico della radiofonia mondiale.
5: C'è una data che gli appassionati di radioascolto in tutto il mondo si sono segnati sul calendario, marzo 2027. È il mese in cui, salvo ripensamenti, dalle Filippine smetterà di trasmettere la FBC, acronimo di Far East Broadcasting Company, una delle voci più longeve dell'etere asiatico. La storia dell'emittente ha inizio nel dicembre del 1945. La guerra è finita da pochi mesi. A Los Angeles tre uomini fondano una società di radiodiffusione con un capitale iniziale di $1,000 e un obiettivo preciso: portare un messaggio religioso in Estremo Oriente e soprattutto in Cina. Il piano originale prevedeva una stazione a Shanghai. Ma la Cina chiude le porte ai missionari stranieri e il progetto cambia rotta. Nel settembre del 1946 arriva una concessione radiofonica nelle Filippine, con licenza per due stazioni da 10.000 watt, una in onde medie e una in onde corte. Il 4 giugno 1948, alle 6 del pomeriggio, un trasmettitore da 1000 watt va in onda per la prima volta da Manila. Ma il salto vero arriva l'anno successivo. Il 29 luglio 1949 viene installato un trasmettitore da 10.000 watt che durante la Seconda Guerra Mondiale era stato chiamato Voce della Libertà. Da quel momento partono i programmi verso la Cina, verso la Russia ed il sud-est dell'Asia. Nasce così l'idea che accompagnerà questa emittente per decenni. Le onde corte come strumento per attraversare confini che nessuna persona può attraversare. Nel 1958 gli impianti si spostano a Bocaue, nella provincia di Bulacan. Più tardi ne arriva un secondo a Iba, nella provincia di Zambales. Negli stessi anni comincia anche la distribuzione di apparecchi radio già sintonizzati, regalati alle persone meno abbienti. Vennero chiamati missionari portatili. Il sito di Bocaue viene ricostruito da capo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Nuovi trasmettitori, nuove antenne, quattro grandi cortine orientate verso Cina, Myanmar, sud-est asiatico e Indonesia. L'edificio dei trasmettitori sorge a quasi un chilometro dalle antenne, che si trovano in mezzo a un'area di vivai ittici, e l'intero complesso è progettato per resistere ai tifoni, tutto sovradimensionato, pesante, ancorato. Il grande programma di ammodernamento si conclude nel 2005 e ancora oggi sostiene trasmissioni in oltre 40 lingue asiatiche. Nel frattempo, a terra, cresce anche una rete nazionale. Oggi sono 13 le stazioni in onde medie ed FM, che trasmettono in 29 lingue e dialetti locali in 15 regioni delle Filippine. E arriviamo all'agosto di quest'anno. Una comunicazione dell'ufficio tecnico annuncia che gli impianti di Bocaue e di Iba chiuderanno nel marzo del 2027. Nella stessa nota vengono messi in vendita i trasmettitori, i ricambi, i monitor di modulazione e i processori audio. Attenzione! Si tratta di un annuncio tecnico circolato negli ambienti degli operatori, non di un comunicato ufficiale rivolto al pubblico. Sul destino dei programmi, al momento, non ci sono dichiarazioni formali. Ma la logica di fondo non è nuova. Quando nel 2011 la stessa organizzazione chiuse il proprio impianto a Saipan, la spiegazione fu che 2 anni e mezzo di studio sulle tendenze tecnologiche e sulle abitudini di ascolto indicavano di spegnere lì e proseguire altrove. Si citavano i 450 milioni di utenti internet in Cina e la diffusione ormai capillare degli smartphone, anche nelle campagne. 15 anni dopo, lo stesso ragionamento sembra essere arrivato all'ultimo grande centro asiatico. Resta però il paradosso che rende questa storia interessante.

0: sarà la chiusura di un capitolo cominciato nel 1948 con un inno cantato al microfono e durato quasi 80 anni. Le antenne, in mezzo ai vivai delle Filippine, continueranno a stare in piedi, almeno finché qualcuno non deciderà di smontarle.
1: Su bande rumorose, nessuna radio lontana. Su bande rumorose,
2: nessuna radio lontana.
3: Filo di rame, cristallo, cuffia. È una voce che arriva dal silenzio. È la radio a galena, il ricevitore a cristallo che, senza batterie né prese elettriche, riesce a trasformare l'energia di un'onda radio in suono. Nel servizio che segue, a firma di Angelo Dalla Muta, la storia è il fascino di questo piccolo ricevitore capace di collegare il mondo attraverso un filo e un cristallo.
4: Un filo di rame, il cristallo, la cuffia. Pausa, una voce. La radio a galena appare piccola, semplice, eppure è capace di trasformare un'onda invisibile in un suono udibile. Il nome più preciso sarebbe ricevitore a cristallo, perché al centro del circuito c'è un minerale che lavora come un diodo. Nessuna batteria, nessuna presa elettrica, nessuna valvola. La radio riceve e basta. All'inizio sembra impossibile, si stende un filo d'antenna, si collega la presa di terra, si sistema la cuffia e si muove una punta sottile sul cristallo. Dalla capsula arriva un fruscio, poi una sillaba, forse due. Chi ascolta trattiene il corpo immobile nel timore che il minimo rumore possa far scomparire quella voce. Il principio che fa funzionare la radio galena è semplice. L'antenna raccoglie il segnale e porta al circuito una minima quantità di energia. La bobina e il condensatore variabile scelgono la frequenza da ascoltare. Quando i due componenti raggiungono la risonanza, quella stazione diventa più forte delle altre. Ruotare la manopola cambia la capacità del condensatore, quindi sposta l'accordo verso un'altra trasmissione. Un tempo, nei modelli destinati a una sola emittente locale, il condensatore poteva perfino mancare. E poi arriva la voce, a renderlo possibile è il detector. La galena è solfuro di piombo, spesso associato all'argento, ha un colore grigio plumbeo e una lucentezza metallica. Nel circuito si comporta da semiconduttore e raddrizza il segnale. Una punta d'acciaio flessibile, chiamata baffo di gatto, cerca sulla superficie il punto più sensibile. Basta spostarla di poco, e il suono cambia, si indebolisce, scompare, ma poi ritorna. È un lavoro di pazienza che richiede l'abilità di usare la punta delle dita. Il segnale raccolto è troppo debole per muovere un altoparlante, perciò servono auricolari ad alta impedenza, cuffie ad alta impedenza, spesso intorno ai 2000 ohm. Dentro una membrana vibra al ritmo del segnale elettrico e porta parole e musica direttamente alle orecchie. L'ascolto è privato per necessità. Questo rende la radio a galena sorprendente, funziona con l'energia delle onde elettromagnetiche catturate dall'antenna. La corrente è minima ma sufficiente per attraversare il cristallo e far vibrare la cuffia. Niente cavo di alimentazione, niente pile nascoste, solo un segnale che viaggia nell'aria e trova su un tavolo i pochi elementi capaci di renderlo udibile. C'è stato un tempo in cui costruirne una era quasi un rito per i ragazzi. Qualche metro di filo sottile veniva avvolto su un cartoncino. Il cristallo finiva in una piccola capsula, la cuffia arrivava da un telefono. I manuali spiegavano come fabbricare bobine e condensatori con materiali economici di recupero. E nelle scuole la costruzione accompagnava le lezioni di elettromagnetismo. La sera, quando la propagazione aiutava l'ascolto, iniziava la vera ricerca della stazione più vicina. A Ustica, verso la metà degli anni 30, un confinato politico, il cui nome è andato perduto, portava la sua radio in campagna. Apriva la borsa, tirava fuori una scatola grande quanto una busta, fissava un lungo filo a un albero e indossava la cuffia. Un ragazzo lo osservava da vicino. «Ma che cosa ascolti?»

0: l'uomo sollevava appena un auricolare, la radio, l'ho costruita con pezzi trovati qua e là. Poi aggiungeva una richiesta semplice, ma tienilo per te. Con ogni probabilità ascoltava il programma nazionale rilanciato da Palermo, dove l'emittente, inaugurata nel 1931, trasmetteva sulle onde medie a 570 kHz. Per un uomo chiuso su un'isola e sorvegliato dal regime, forse, quelle notizie avevano un valore immenso. Attraversavano circa 70 km dal mare e arrivavano dentro una scatola nascosta. Il filo legato al labbro diventava il collegamento con ciò che accadeva oltre l'orizzonte. Molti anni dopo, nella primavera del 2001, una replica costruita con materiali d'epoca è stata portata nella sede del centro studi di Ustica. Un'antenna di pochi metri correva lungo la terrazza affacciata su Cala Santa Maria. La terra era collegata a un tubo dell'acqua. Quando gli auricolari hanno restituito un notiziario Rai da Palermo, la distanza fra gli anni 30 e quel mattino si è ridotta a un fruscio. La radio Galena è rimasta tra i giovani fino agli anni 50. Poi le emittenti sono aumentate e il circuito semplice e poco selettivo ha cominciato a sovrapporle. Voci, musica e sibili arrivavano insieme, cercando quel miscuglio chiamato effetto Galena. I ricevitori a valvole offrivano maggiore potenza e una sintonia più precisa. La piccola scatola è uscita lentamente dalle case, dai laboratori scolastici, dalle camere dei ragazzi. Eppure il suo fascino resta intatto, forse perché mostra la radio nel suo stato più puro. Arriva un'onda, un cristallo la riconosce, una membrana la rende voce. C'è poi un aspetto meno tecnico e più umano. Ogni ascolto appartiene a una sola persona, mentre il resto del mondo continua la propria vita. Un filo di rame, il cristallo, la cuffia, e da qualche parte nel silenzio qualcuno ascolta ancora.
1: Ultima parte di Bande Rumorose, edizione numero 63, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente a Vercelli, in Piemonte, da Roberto Pavanello con un ricevitore ICOMI CR71 ed un'antenna long wire di 30 metri. Tutti gli orari menzionati sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana meno 2. Ed iniziamo con Radio Caroline da Orfordness nel Regno Unito il 16 settembre alle 22.50 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Saragossa da Saragossa in Spagna su 873 kHz il 15 settembre alle 22.09 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona. Radio Sultanate of Oman da Asseb in Oman su 1242 kHz il 14 settembre alle 22.45 in arabo, qualità della ricezione sufficiente. Radio Paradise da Utrecht in Olanda su 1467 kHz ricevuta il 16 settembre alle 22.35 in olandese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Alcoy da Alcoy in Spagna su 1485 kHz il 16 settembre alle 22.44 in lingua spagnola, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
2: Radio Alcoy Onda Media.
1: Posto emissor do Funchal PEF da Poixo Chao dos Balcões sull'isola di Madeira, nell'Oceano Atlantico, su 1530 kHz il 15 settembre alle 22.15 in portoghese, qualità della ricezione sufficiente.
2: Posto emissor do Funchal, a sua radio regionale.
1: Radio Elche da Elche in Spagna su 1539 kHz il 14 settembre alle 22.13 in spagnolo, quando andava in onda della pubblicità locale, qualità della ricezione buona.
2: Radio Elche, Cadena Ser.
1: BBC Radio Somerset da Taunton nel Regno Unito su 1566 kHz il 15 settembre alle 21.45 in inglese, qualità della ricezione buona.
3: BBC Somerset, Andy Bennett at breakfast.
1: Radio Bluebird, emittente pirata che trasmette dall'Olanda su 1620 kHz il 14 settembre alle 22.05 in olandese, qualità della ricezione buona. Passiamo alle onde corte WWCR da Nashville nel Tennessee, Stati Uniti d'America, su 4840 kHz il 17 settembre alle 03.40 in inglese, qualità della ricezione buona. PBS Xizang da Lhasa nel Tibet, Repubblica Popolare Cinese, su 4905 kHz il 16 settembre alle 22.55 in lingua tibetana, qualità della ricezione sufficiente. Radio Conti Kenzo, emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, su 5800 kHz il 13 settembre alle 18.25 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio 210 Golden Holdings, altra emittente pirata che opera dall'Olanda, su 5840 kHz il 14 settembre alle 17.40 in inglese, qualità della ricezione ottima. Radio Al Caravan da Puerto Jera in Colombia, su 5910 kHz il 16 settembre alle 02.40 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Eco Lima Whisky Alpha da Monrovia in Liberia, su 6050 kHz il 14 settembre alle 06.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Charlie Foxtrot Romeo X-Ray da Toronto in Canada, che ripete i programmi di Charlie Foxtrot Romeo Bravo, che trasmette in onde medie su 1010 kHz sempre dalla città di Toronto, ricevuta su 6070 kHz il 14 settembre alle 03.25 in inglese, qualità della ricezione sufficiente.
3: This is News Talk 1010. CFRB AM, Toronto, a division of Bell Media and an iHeartRadio station.
4: It's 11 o'clock. Your update from the CTV Toronto Newsroom starts now.
1: Radio Nacional da Amazonia, da Brasilia in Brasile, su 6180 kHz il 14 settembre alle 22.10 in lingua portoghese, qualità della ricezione buona. Maryland Alternative Radio, emittente pirata che trasmette dal Regno Unito, ricevuta su 6263 kHz il 15 settembre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Juliet Victor Golf, emittente pirata che trasmette dall'Olanda, ricevuta su 6290 kHz il 16 settembre alle 16.45 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Radio Rona Lisa, altra emittente pirata che opera dai Paesi Bassi, ricevuta su 6300 kHz il 14 settembre alle 16.46 in inglese, qualità della ricezione buona. Kiss AM, emittente pirata che trasmette dall'Irlanda, ricevuta su 6305 kHz il 13 settembre alle 18.30 in inglese, qualità della ricezione buona. Zeppelin Radio, emittente pirata che trasmette dalla Grecia, ricevuta su 6875 kHz il 15 settembre alle 18.35 in inglese, qualità della ricezione sufficiente. Si chiude qui questa edizione di Bande Rumorose. Prima di salutarvi ricordiamo il nostro indirizzo di posta elettronica: banderumorose@dxfanzine.com. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto ed appuntamento alla prossima settimana, stessi orari e stesse frequenze.
5: Ascoltato Bande Rumorose. Programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio. Per chi ascolta il mondo e le sue voci, sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno, buona domenica dalla redazione.
2: La politica in apertura si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi, il raduno di Pontida, in un video con le frasi più celebri del fondatore del partito e poi il va pensiero. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento, attesa per Romeo dal palco. Non vogliamo una Lega divisa, sottolinea, ma una confederazione con Nord, Centro e Sud. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore veneto Luca Zaia sono arrivati insieme. In chiusura all'intervento di Salvini.
1: Intanto Roberto Vannacci esclude un eventuale sostegno di Futuro Nazionale a un esecutivo tecnico, perché i precedenti governi tecnici hanno ridotto in mutande l'Italia, ha detto. Prima dell'inizio del forum per l'indipendenza italiana Orvieto, parlando della Lega, dice: Pontida non mi manca, ma mi dispiace che abbiamo preso due strade diverse. Quanto alle posizioni diverse sulle carceri con Alemanno, l'ex generale assicura che è un tema che richiederà discussioni.
2: La guerra a Mosca-Kiev, oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Questa settimana, sottolinea, Mosca ha lanciato più di 2000 droni, oltre 1700 bombe e 19 missili di vario tipo. Le forze russe hanno risposto attaccando Kiev e Odessa, almeno 4 sono i morti.
1: Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte e gli impegni degli americani attuati. Intanto il segretario generale di Hezbollah, Qassem, ha affermato che contrastare l'arroganza di Israele è possibile solo attraverso la resistenza. È l'unica via per liberare la terra, ha sottolineato. Riguardo alla guerra Stati Uniti-Israele contro l'Iran, Qassem ha affermato che l'attacco mirava a rovesciare il regime, ma ha incontrato delle difficoltà. Anche se ci vorrà molto tempo, ha concluso, l'Iran ha vinto.
2: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca intorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Dal suo social truth Trump ha annunciato inoltre che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale simile alla forza spaziale.
1: Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto la popstar britannica sul palco di Filadelfia, dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. Ho dovuto prendere decisioni difficili, ha aggiunto, ho commesso degli errori e ne sono davvero dispiaciuto.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.

0: Benvenuto weekend!
1: Ben ritrovati amici all'ascolto, parte in questo momento l'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: E sarà una puntata speciale perché diciamo che sarà una vera e propria festa, ve lo posso assicurare. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo.
2: Benvenuto Weekend.
0: Con Alessandro Parodo.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: alzare il volume. Purple Disco Machine and Kungs con Substitution. Diciamo che è un'ottima canzone di per sé, ma è anche un ottimo brano introduttivo a quello che sarà il primo spazio fisso di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente riservato al DJ Vittorio Veneziano per la sua ultima sequenza mixata di stagione, ovviamente in soli 4 minuti. Però vi voglio ricordare che dalla prossima settimana e per tutta l'estate, quindi continuativamente, ci sarà il meglio di questa stagione gloriosa 2025-2026 fino all'inizio della nuova, ossia la 2026-2027. Quindi, per riepilogare durante l'estate, il meglio di Benvenuto Weekend, naturalmente sulla vostra radio preferita. Quindi lascio spazio al DJ Vittorio Veneziano per la sua sequenza 4x4.
1: Benvenuto Weekend.

0: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
0: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
3: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
4: Disco Story.
5: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Il nostro disco story di oggi è entrato nella storia grazie a questo ritmo davvero spettacolare, Miranda con Vamos a la Playa. Parliamo ora di musica italiana grazie ad un artista straordinario. Stiamo parlando di Random, che è in collegamento telefonico con noi e che ringrazio ovviamente per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ciao Random, o meglio ciao Emanuele.
1: Ciao amici, come va? Buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie, grazie per essere con noi innanzitutto. So che sei in treno, quindi stiamo facendo questo collegamento in diretta, che più diretta non si può. Allora, Random, come sei nato tu artisticamente? Raccontaci di te, perché siamo curiosoni.
1: Guarda, la mia musica nasce in chiesa, è strano da dirlo. Io mi avvicino alla musica grazie a mio papà. E tramite gli strumenti musicali mi avvicino alla musica, che avevo 8, 9 anni, 10 anni così, e suonando la batteria in chiesa. I miei genitori sono pastori di una chiesa e dove la musica, diciamo, è una parte molto importante di tutto, no?
0: Sì.
1: E quindi ho iniziato proprio suonando la batteria lì con lui. Lui cantava, suonava la chitarra e io suonavo la batteria.
0: Ma pensa che
1: poi
0: bella questa cosa.
1: Poi piano piano andando avanti.
0: Che bella questa
1: piano
0: cosa.
1: Piano piano andando avanti ho sempre coltivato di più questa passione, questo amore verso la musica, che poi ha preso varie sfaccettature. Quindi nel periodo dell'adolescenza, tramite il rap, il freestyle, ho fatto vari contest, varie cose, e poi piano piano, con il cambiare della mia persona, anche la mia musica ha cambiato forma, rispecchiando alla fine quello che sono, e oggi sono qua.
0: E tutti i valori che hai sicuramente incamerato, no, in questo tempo, li hai veramente messi nero su bianco sulla canzone che ascolteremo tra pochissimo. Tra l'altro, mi permetto di dire ai nostri amici all'ascolto: fate molta attenzione al testo, perché si parla di un brano che è nato per coinvolgere l'ascoltatore in una riflessione positiva, nonostante tutto il caos che c'è intorno, vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma di questo vorrei che mi parlassi tu, Emanuele. Ecco, e come è nato questo brano meraviglioso?
1: Allora, come ti dicevo, io sono molto credente, quindi questo pezzo nasce in realtà da una preghiera. Avevo 3 giorni per presentare la mia etichetta discografica, il singolo per l'estate,
0: sì,
1: che loro cercavano. E io non ho mai amato fare il singolo per l'estate, in realtà, perché mi sembra una cosa molto costruita, no? Il fatto che poi d'estate devi uscire con quelle sonorità, con quella roba, perché è estate. E allora quello che cercavo era una cosa diversa, che potesse comunque rispecchiare il mio messaggio, continuare la narrazione comunque di amore, riscatto e salvezza che voglio portare, però con sonorità diverse. La canzone è arrivata ed è un pezzo che davvero, non voglio dire che ho scritto, ma più che è arrivata, perché è davvero arrivata, ed è un pezzo che riesce, secondo me, davvero a dire quello che penso e che sto vivendo in questo momento, ovvero che nonostante il caos, la velocità, no, di questo mondo, il fatto che molte volte anche noi artisti, ma anche noi persone normali, in questo caos siamo visti come numeri, come comunque cose che oggi ci sono e domani non ci sono più, il riuscire a riconoscere quello che è il nostro punto fisso nella vita, che io chiamo fede, però comunque uno, qualsiasi altra persona può chiamarla amore, famiglia, amicizia, qualsiasi altro valore. E questo legame è la cosa che ogni giorno, a me personalmente, ma penso anche alle altre persone, se riescono a trovarla, ci dà la possibilità di rimanere connessi a qualcosa di vero in questo caos, e di riuscire ad uscire da appunto quello schema che purtroppo noi stessi nel corso degli anni ci siamo creati.
0: Tra l'altro tu stai dando un messaggio importante, cioè in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui parlare di connessione significa quasi necessariamente parlare di internet, di cellulare, tu invece parli di connessione, esatto, con l'elemento fondamentale che è la vita, e questo veramente è un messaggio straordinario, davvero, complimenti. Senti, Emanuele, puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutta la tua attività?
1: Guarda, io sono sia su Instagram, su TikTok, dappertutto, mi chiamo Random, semplicemente, e niente, cerco di comunicare quello che ti sto dicendo ogni giorno.
0: E allora fallo anche adesso, grazie alla tua canzone. Ti cedo virtualmente questo microfono, microfono che sarà sempre a tua completa disposizione. Grazie ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Amici, era con noi Random.
1: Ragazzi, ora, in questo momento, fate molta attenzione perché state per ascoltare il mio nuovo singolo.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.

uno di quei brani che ti fa dire e chi si ferma più, Hugo, Imael, Angel e Alternate con Moving Through the Sun, e il Sun, cioè il sole è qui sopra di noi, però attenzione, perché durante la stagione più calda ci sarà sempre la musica fresca della vostra emittente e ci sarà anche il meglio di Benvenuto Weekend, c'è il DJ Beda, adesso.

0: DJ Beda con Love in Time e adesso Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre!
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Benvenuto Weekend.

0: mai più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera. Tra pochissimo sarà la volta dell'ultima sequenza mixata per questa stagione, ovviamente, di Benvenuto Weekend, curata dal DJ Mix Mauro Guazzotti e sempre musica. Sole che sole.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
1: Lui è sempre con noi e anche in questo gran finale di stagione non può mancare assolutamente il DJ Mix Mauro Guazzotti da Milano per la sua sequenza mixata.
2: Benvenuto Weekend, tutta la musica per

0: Edoardo, benvenuto weekend.
1: Amici, siamo arrivati al momento dei saluti, si chiude anche quest'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend. Vi abbiamo fatto compagnia per tutta l'estate, io sono Alessandro Parodo, voglio semplicemente ricordarvi che dalla prossima settimana daremo vita alla nuova stagione, quindi vi aspetto numerosi come sempre. Vi saluto con una canzone azzeccatissima per salutare l'estate dei Righeira, è L'estate sta finendo. Appuntamento a tra 7 giorni, ricordate, nuova stagione di Benvenuto Weekend.

0: sta finendo.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no? Negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale,
1: hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41, così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio, io ad esempio studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione, è scientificamente provato, altro che psicologo! Bevi kombucha e passa tutto!
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burqa e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La Premier ne ha parlato dal palco di Phoenix, la festa di Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia.
3: Una scuola di tutti e per tutti deve saper riconoscere i risultati quanto le fragilità, deve saper offrire stimoli a chi è avanti e sostegno a chi è in difficoltà. Se invece tu pretendi di dare a tutti la sufficienza, mortifichi il merito e nascondi le lacune e danneggi tanto chi ha bisogno di stimoli quanto chi ha bisogno di sostegno.
1: La scorsa notte un ragazzo di 22 anni è morto in provincia di Napoli dopo essere stato investito mentre tentava di segnalare ad altri veicoli in transito un incidente in cui era rimasta coinvolta l'auto su cui viaggiava. È successo a Barcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Il giovane era originario di San Cipriano d'Aversa ed era in compagnia di un amico di 20 anni di Casal di Principe. Sono in corso indagini della sezione radiomobile dei carabinieri di Giuliano e dei colleghi della stazione di Barcaturo.
2: A Trieste invece un 60enne è stato investito dall'auto guidata dal figlio 16enne. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Saranno gli accertamenti della polizia locale a far luce sulla dinamica dell'incidente familiare, verosimilmente causato dall'inesperienza del 16enne che a quell'età non avrebbe nemmeno potuto trovarsi al volante.
1: Ha sentito dei rumori provenire dal cortile nel cuore della notte, è uscito a controllare e avrebbe visto 4-5 uomini entrare nella sua proprietà. A quel punto avrebbe esploso un colpo con una pistola regolarmente detenuta, raggiungendo uno degli intrusi uccidendolo. È accaduto a Baldi Sero d'Alba. Il proprietario, un italiano di 35 anni, si trovava da solo nell'abitazione.
2: Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David, una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale, a causa dei timori di una rapida escalation. Secondo l'ambasciata americana in Israele, l'Iran e i suoi alleati, tra cui gli Houthi, potrebbero prendere di mira missioni diplomatiche, aziende e istituzioni americane e non solo.
1: Voltiamo pagina. Da domani andare al cinema costerà meno per qualche giorno. Torna Cinema in Festa. Fino a giovedì 24 settembre il biglietto costa 3,50 € nei cinema aderenti di tutta Italia per tutti i film in programmazione. Si tratta della nona edizione dell'iniziativa promossa da ANEC e ANICA con il sostegno del Ministero della Cultura. In sala anche molti dei titoli appena passati dalla Mostra del Cinema di Venezia, oltre a nuove uscite e diversi blockbuster estivi.
2: Ed è tutto. A più tardi.
0: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Ascoltati a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe e introduce l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico di imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e hijab a scuola. L'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco di Phoenix, la festa di gioventù nazionale.
3: Se in una classe c'è un solo bambino che non capisce l'italiano, probabilmente quel bambino riuscirà con i propri compagni, con i professori, a imparare la lingua e integrarsi velocemente. Però se i bambini che non capiscono la lingua della lezione diventano molti, o addirittura diventano la maggioranza, quella non è più integrazione, quello è abbandono. E l'unica cosa che quei bambini rischiano di imparare è l'emarginazione. E aggiungo anche che non esiste che in una classe italiana a sentirsi in un angolo siano bambini italiani perché sono diventati la minoranza.
1: Matteo Salvini dal palco di Pontida, dove è in corso il tradizionale raduno del Carroccio, annuncia: domani convocherò il Consiglio federale della Lega e proporrò un congresso straordinario per decidere insieme come marciare uniti e compatti. Non voglio divisioni, voglio unità, serenità, determinazione e compattezza, ha aggiunto il segretario del partito. E la prima voce fuori posto, che non fa un torto a Salvini ma danneggia il lavoro di decine di migliaia di militanti in tutta Italia, dovrà spiegare a voi perché continua a fare il gioco della sinistra, così il leader della Lega.
2: Giuseppe Conte parla invece dal palco di Nova, la due giorni programmatica del Movimento 5 Stelle in corso a Milano. Il leader mette subito in chiaro quello che diranno poi anche gli altri stellati: no ad un'economia di guerra, no al riarmo. Restando in ambito internazionale, il punto che riguarda l'altro grande scenario di guerra, il Medio Oriente, recita: riconoscimento dello Stato della Palestina, risoluzione dell'accordo di cooperazione militare con Israele, promozione del superamento nell'Unione Europea dello status di partner privilegiato di Israele, promozione dell'adozione di sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di tutti i responsabili del genocidio a Gaza e delle attività criminose in Cisgiordania.
1: È indagato per omicidio il 35enne che a Baldissero d'Alba ha sparato contro dei ladri che erano entrati nella sua cascina in ristrutturazione. Uno dei colpi ha ferito mortalmente uno di loro, mentre gli altri sono scappati. L'uomo, un autotrasportatore, in queste ore viene ascoltato dagli inquirenti per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
2: Sono state ritrovate, stanno bene, le due sorelline di 12 e 8 anni di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, delle quali era stata denunciata la scomparsa. 21 ore di angoscia, poi il ritrovamento in un negozio di abbigliamento gestito da cittadini cinesi. Salvatore De Luca, procuratore di Caltanissetta, spiega in una nota che ci saranno ulteriori approfondimenti di indagine per individuare eventuali responsabilità e verificare alcune circostanze ancora poco chiare.
1: Pallavolo: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano questa sera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Intenso il traffico sulla A27 Mestre Belluno tra Belluno e Pian di Vedoia in direzione del confine di Stato. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiera e Desenzano verso Milano. Nel complesso scorrevole la circolazione sulla restante rete autostradale della penisola. Ricordiamo che gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti con stop fino alle 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ancora un invito alla prudenza per nebbia sulla A25 Torano-Pescara tra Pescina e Torano. Emessa per la giornata di oggi un'allerta meteo gialla per piogge e temporali su diversi settori di Calabria, Sicilia e Sardegna. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Sul web carrozzerialannutti.it.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati, anche in questa domenica di metà settembre è possibile incontrare traffico intenso nel nodo autostradale di Bologna, ma anche lungo la riviera romagnola. Attenzione ai rientri serali verso Bologna e Milano, quindi sulla A14 Adriatica e sull'autostrada del Sole. Ad agevolare gli spostamenti, come ogni domenica, il fermo dei mezzi pesanti. Lo stop, scattato alle 7 di questa mattina, si protrarrà fino alle 22. Ma attenzione anche sulla diramazione per Ravenna, dove a partire dalle 22 fino alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A14 Adriatica e Cotignola verso Ravenna. Di conseguenza saranno chiusi per chi percorre l'autostrada Adriatica e proviene da Bologna e da Ancona i rami di immissione sulla diramazione verso Ravenna. Mentre nuovi lavori inizieranno domani mattina allo svincolo di Monte Castello, siamo sulla E45 Orte Ravenna, e fino al prossimo 29 settembre lo svincolo sarà chiuso in entrata in direzione di Ravenna. Si potrà comunque in alternativa deviare sulla statale Umbro-Casentinese-Romagnola. Da Massimo Veschi è tutto. Grazie per l'attenzione.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia

amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: scritta sì,
1: dai, mi
0: ci trovi,
1: sì, sì,
0: scritta sì, vabbè, sai già, scritta sì, vabbè, sì, dai, dai, scritta sì, mi
2: sì, sì, sì, sì, sì,
3: ho visto un re,
1: se la discuse,
3: ho visto un re.

0: casa il cascinale, la mucca. Il violino, la scatola di cacchi, la radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

Io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Intenso il traffico sulla A27 Mestre-Belluno, tra Belluno e Pian di Vedoia, in direzione del confine di Stato. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 Milano-Venezia, tra Peschiera e Desenzano verso Milano. Nel complesso scorrevole la circolazione sulla restante rete autostradale della penisola. Ricordiamo che gli spostamenti di oggi, come ogni domenica, sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti con stop fino alle 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ancora un invito alla prudenza per nebbia sulla A25 Torano-Pescara tra Pescina e Torano. Emessa per la giornata di oggi un'allerta meteo gialla per piogge e temporali su diversi settori di Calabria, Sicilia e Sardegna. È tutto per questo aggiornamento. Grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sc-

Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
5: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri.
4: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedite Edizioni va ora in onda il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori relative alle produzioni di Inedite Edizioni. Il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.

0: Cari ascoltatori di MRC, benvenuti a una nuova puntata di Autori in Radio, Books on Air. Abbiamo qui, come di solito e come giustamente è, il nostro caro Claudio Franzoni, editore di ineditedizioni.it. .it ci sta perché c'è il sito, devono andarlo a visitare, a comprare libri. Buonasera Claudio, benvenuto.
1: Ciao Bruno, ciao. Okay. Saluto anche i nostri ascoltatori.
0: Ok, allora sei stato in vacanza, sei abbronzato, adesso siamo tornati, ci mettiamo qui e ricominciamo alla grande, perché abbiamo un ospite che non è la prima volta che viene qui da noi, ma con un nuovo libro.
1: Prego. Sì, infatti è Marco Negossi, con il libro 16 tracce, playlist per un'anima alle porte del cielo. Ciao Marco, benvenuto un'altra volta.
2: Ciao a tutti, buonasera, buonasera a chi ci ascolta. Ciao. E grazie per questa opportunità.
0: Benvenuto Marco, è un piacere.
1: Ricordo che questa è la 70ª puntata di Books on Air, autore alla radio, delle inedite edizioni di MRC Radio. Come al solito una breve biografia. Marco Negossi nasce a Ferrara, diplomato perito industriale, poi tecnico di assistenza trasfertista e in seguito venditore commerciale di prodotti elettrotecnici per macchine automatiche. Ora in pensione, appassionato di musica rock e di costruzioni in Lego, ha donato alla sua città Ferrara la pianta appunto di Ferrara, con 20.000 mattoncini esposti presso la casa Biagio Rossetti in via 20 Settembre. Alla sua seconda esperienza come autore, il Negus, come è chiamato e chi ha letto il primo libro lo sa, per gli amici, mette in evidenza alcuni dei suoi interessi oggetto del libro, quali il calcio, la bicicletta e soprattutto la musica, dove le note diventano un rifugio sicuro dalle avversità della vita e una bussola sempre attuale per comprendere noi stessi. Bene Marco, allora due parole sull'altro libro, che era un viaggio, e questo invece è un viaggio da un'altra parte. Sono due viaggi.
2: Sì, esatto. Questo è un viaggio non reale come il suo primo libro, ma abbastanza immaginario, anzi direi molto immaginario, che però insomma alla fin fine si rivela essere una cosa molto importante, cioè una dichiarazione d'amore nei confronti della mia compagna. Mi sono divertito molto a scriverlo e praticamente io immagino così la mia anima che si trova al cospetto di quello che io chiamo il portinaio del cielo, nell'anticamera del paradiso, con cui iniziamo a fare un dialogo molto, molto cordiale, molto privo di etichette, molto friendly. Ci diamo subito del tu, non parliamo dei miei peccati, ma parliamo di tutt'altro. Parliamo di che cosa? Qui andiamo a svelare il titolo, perché si chiama 16 tracce. Parliamo del 16, che è il 16 di ottobre, che è la data della mia nascita, ma sarà anche quella della mia morte. Dopo spiegheremo il perché, eventualmente.
0: Questo è molto interessante.
1: Sì, infatti è.
2: E quindi diciamo fatti della mia vita caduti in quella data lì e anche legati, ecco, quindi salta fuori la parola tracce intese come le tracce dei vecchi dischi in vinile, perché a me piace la musica e la musica la inserisco sempre nelle mie opere, e quindi diciamo canzoni, album nati, prodotti il 16 di ottobre, ma anche no. È tutto legato un po' al contesto della mia vita. Poi il libro si conclude con un finale a sorpresa che non svelerò, sarà il lettore a capirlo.
1: Se no hai detto già tutto, è qui. Adesso ci fermiamo perché diamo la parola a Zacchiroli per leggere un brano del testo.
3: Tratto dalla sinossi del libro di Marco Negossi, 16 tracce, playlist per un'anima alle porte del cielo, 2026, inedit edizioni. Passare del tempo a chiacchierare con qualcuno che sa già tutto di noi potrebbe mettere assai a disagio. Ma se questo qualcuno è il custode del cielo, capace di porre le domande giuste con cordiale complicità, ecco che ogni barriera crolla e i confini emotivi si allargano oltre lo spazio siderale. Anche in questo secondo libro di Negossi, le parole rincorrono la musica che compone la melodia di una intera esistenza. nuotando nelle viscere di una nuova tecnologia che segna il passo dell'era robotica, nasce l'esigenza di un confronto ancestrale sull'esistenza dell'uomo. Inizia un dialogo leggero ma profondo con un interlocutore speciale, colui che ci guiderà nel mondo dell'aldilà. Saremo stati buoni abbastanza da meritare il paradiso o il turbinio delle nostre esistenze ci condanna ad un eterno limbo di prove divine e casuali? Il protagonista, sollecitato a riflettere sulla propria esistenza a suon di musica, che non vuole abbandonare, si troverà a raccontarsi la sola propria verità, rocambolesca, variopinta, semplice, in un confronto intimo, ironico e spiazzante, sospeso tra umano e divino, che lo condurrà verso un inaspettato esito finale.
1: Ecco, adesso Marco ha iniziato un po' a parlare del libro, facci qualche esempio per così i nostri lettori capiscono tutta la trama.
2: Quel giorno il meteo era cambiato. Il sole dominava nel cielo prettamente azzurro con le poche nuvole che correvano veloci verso oriente. Gli facevano compagnia freschi venti di maestrale che avevano messo fine a un periodo umido e nebbioso tipico della pianura padana. La città, seppur statica, poggiata su un terreno alluvionale storicamente in equilibrio tra terra e acqua, si muoveva al suo interno come tutti i giorni lavorativi della settimana, col frusciar di biciclette e il passo lento degli abitanti tra un forno e un'edicola, rara presenza ormai nei centri cittadini, tra un ufficio comunale e un bar. Ma era in piazza di Porta Reno, altrimenti ben più conosciuta da tutti come piazza Travaglio, luogo di gogna ed esecuzioni fin dal secolo XV, che si concentrava la maggior parte delle persone nel tradizionale mercato cittadino. Era un lunedì. Le esequie erano state fissate il 21 ottobre del 2047. Alle ore 14 la temperatura era sui 16 gradi. La bara arrivò sul sagrato della chiesa, accolta dal parroco e dai presenti. Ma la sua anima era già da un'altra parte. Venne fatto entrare in un salone dove al centro ci stava una poltroncina. Le pareti a cupola erano costituite da grandi vetrate e in lui si materializzò la scena finale del film The Truman Show. Sta a vedere che adesso salta fuori Christoph, pensò. Si accomodò e rimase in attesa. Di lì a poco una voce iniziò a parlargli, una voce calda, amichevole, che lo fece sentire subito a suo agio. L'Altissimo, mormorò. No, non è qui oggi, sono il suo vice. Gli vennero subito in mente le prime strofe di Uno di noi, di Eugenio Finardi, versione italiana di One of Us, di John Osborne.

E il viaggio a New York che tu, assieme a tuo padre e a tua moglie all'epoca, faceste inizio novembre 1996 per prendere parte alla famosa maratona? A proposito, non si può non ricordare Dorando Pietri, che nacque anche lui il 16 di ottobre, nel 1885. Ai Giochi Olimpici del 1908 a Londra era in testa a 500 metri dall'arrivo, ma una crisi dovuta all'enorme fatica e alla disidratazione dovuta al caldo lo fecero barcollare e cadere. Per fare gli ultimi 500 metri ci impiegò quasi 10 minuti e fu sorretto da un giudice di gara e da un medico per arrivare primo al traguardo. La squadra americana del secondo arrivato fece ricorso e l'ordine di arrivo venne rivisto. Pietri fu quindi squalificato e poi dichiarò: io sono colui che ha vinto e ha perso la vittoria. Conoscevo questo episodio e a Carpi c'è una statua in suo onore. Di quel viaggio mi è rimasta impressa però un'altra cosa, cioè eravamo alloggiati in un albergo prospiciente a Central Park, a poca distanza dalla Quinta Strada, uno dei luoghi più importanti del mondo per quanto riguarda lo shopping, al pari di via Monte Napoleone a Milano, Oxford Street a Londra o degli Champs-Élysées a Parigi. È anche una delle vie più care del mondo per i prezzi degli affitti. Ricordo di aver visto una sera parecchi barboni sistemarsi nei pressi dell'ingresso di un lussuoso hotel, mentre posizionavano i cartoni che sarebbero serviti loro per trascorrere la notte. Un'enorme contraddizione. Ma questa è sempre stata insita nel genere umano, perché una piccola parte della popolazione mondiale detiene la maggior parte della ricchezza, mentre miliardi di persone vivono in condizioni di povertà, che possono anche essere estreme. Il nostro essere supremo da sempre nutre la speranza che gli uomini possano capire determinati concetti, ma finora con scarsi risultati, e non si stancherà di trasmetterli in futuro a chi vorrà recepirli. Eh già. Tu che sei un amante della musica rock, rammenterai di sicuro che Phil Collins nel 1989 compose una canzone dedicata proprio ai Senza Tetto, Another Day in Paradise.

Tua madre era terrorizzata al solo pensiero che tu potessi fare uso di droga, con la famosa frase: mai accettare caramelle dagli sconosciuti. Ma credo che sia il pensiero che hanno sempre avuto i genitori in tutte le epoche, più o meno dagli anni 70 in poi. Si dice che la droga in Italia, intendo l'eroina, venne introdotta alla fine degli anni 60. Non mi voglio addentrare sui risvolti anche e soprattutto politici del perché e per come questa sostanza si sia sviluppata in certi ambienti.

La radio si accese all'ora programmata e di lì a pochi istanti uscirono dall'altoparlante le news del radiogiornale, come sempre, quando l'orario della sveglia coincideva con l'ora. La sua compagna si era già alzata e la sentiva in cucina mentre iniziava a irradiarsi in casa un buon profumo di caffè. Si alzò dal letto ripensando quel lungo sogno. Di solito, quando li ricordava, erano assai brevi. Una veloce capatina in bagno, si mise i pantaloncini e una maglietta e andò incontro al suo tesoro. Lei gli aveva preparato il necessario per la colazione, come faceva sempre quando lo anticipava. Un abbraccio e un bacio prima di parlare. «Sai, amore, che ho fatto un bel sogno stanotte?» «Ah sì? Racconta!» «È un po' lungo, dir la verità. Ricordo tutto quanto e magari facciamo dopo, mentre camminiamo sul bagnasciuga.» «Concordo, bella idea, sono assai curiosa.» A pochi metri dalla loro casa si poteva raggiungere la distesa sabbiosa antistante alla baia di Sablette. I genitori da tempo non c'erano più, mentre i figli erano ormai grandi, impegnati con le loro famiglie e quindi da alcuni anni, da buoni pensionati, avevano preso la decisione di trasferirsi in questo luogo costiero della Provenza. Si misero a camminare, mano nella mano e a piedi nudi nelle fresche acque, come era loro tradizione. Nel frattempo, da un locale sulla spiaggia, si sentivano le note di Un mondo a parte di Jovanotti.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: Bene, io penso che i nostri ascoltatori abbiano capito qual è la logica e lo spirito con cui è scritto questo libro. Lasciamo stare il finale perché lo leggono e c'è anche una foto. Comunque, arriveranno alla fine. Bene, io Marco ti ringrazio per essere stato qui con noi. Ricordo il libro e 16 tracce, playlist per un'anima alle porte del cielo, ovviamente in edit edizioni. E ringrazio ovviamente anche Bruno che è qui di fianco da me. Ricordo che ogni volume presentato qui a MRC Radio lo potete ordinare in ogni libreria d'Italia, su tutti gli store online e direttamente all'inedit edizioni www.ineditedizioni.it. Inoltre potete riascoltare le nostre interviste sul podcast Book On Air, autori radio presenti sulle principali piattaforme di streaming audio. Questa trasmissione la potrete ascoltare domenica alle 21 e venerdì successivo sempre alle ore 21.
1: Molto bene, beh, io comunque rimango con Marco nel dubbio del 16 ottobre che corrisponde sia alla data di nascita che di morte, ma penso che avremo modo la prossima volta di sviscerare questa mia curiosità. Per questo io vi saluto, grazie Marco.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Grazie Claudio, grazie, come grazie, sempre. Grazie. Io rimando insomma ai programmi della rete, ai nostri ascoltatori, mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati sui nostri programmi. Buona serata.
3: Da una collaborazione MRC Media Radio Castellana ed Inedit Edizioni avete ascoltato il programma Autori in Radio, presentazione di opere di autori e relative alle produzioni di Inedit Edizioni. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono che il programma va in onda la domenica ed il venerdì alle ore 21.
4: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927. This is a Lethal Media Production.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Buonasera cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Questa è una puntata di Onda Lirica ed è una puntata speciale, vero Vincenzo?
1: Certo Antonio, siamo qui come al solito noi insieme, ma oggi c'è anche un ospite graditissimo, anzi più che graditissimo.
0: Siamo qui ma non siamo nei nostri studi, questa puntata va in onda da Bologna ed è il nostro graditissimo ospite, il basso baritono Lorenzo Barbieri, di cui ascolteremo qualche esecuzione e al quale rivolgeremo qualche domanda.
1: Grazie intanto al nostro ospite di essere con noi. E noi abbiamo soltanto la curiosità di ascoltarlo a questo punto. Stasera non è la prima volta che lo ascoltiamo, per carità, vero Antonio?
0: Certamente. Però visto che ci troviamo di fronte a un interprete piuttosto giovane, io prima, caro Lorenzo, ti vorrei chiedere, parlaci un po', se vuoi, dell'inizio della tua carriera e della crescita che questa ha avuto fino a oggi e mi auguro di quella che avrà in futuro.
2: Intanto buonasera, io sono Lorenzo Barbieri, grazie mille per avermi ospitato qui da voi e appunto buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Bologna per me è un posto importante, un luogo importante, una città importante, perché è qui che ho mosso i primi passi nell'opera, ecco. Ho iniziato proprio all'Accademia Filarmonica qui a Bologna con i maestri Sergio Bertocchi e Paola Molinari, che sono due artisti legati a Bologna, e quindi per me Bologna è stato un po' la culla, un po' l'inizio.
0: Mi dici niente, l'Accademia Filarmonica è quella dove Mozart, 14enne, fece il suo esame con padre Martini, quindi esatto. Non è un posto qualunque.
2: Il facsimile del compito di Mozart sta lì e tutte le mattine lo incontravo, ecco.
0: Dici un po' così, perché diventare un cantante lirico non è la cosa più comune del mondo. Uno decide che farà il medico, che farà l'ingegnere, ma è una carriera un po' particolare.
2: Diciamo che devo a mia madre la scelta di portarmi all'Accademia Filarmonica. Io ho sempre avuto da parte mia la passione. Io da piccolo avevo la passione per le storie operistiche e quindi che avevano questa colonna sonora, diciamo, la parte musicale così imponente, così profonda, che mi colpiva e che accompagnava in questa maniera così forte le trame operistiche. Ma devo a mia madre che forse stanca di sentirmi cantare un po' in maniera, come dire, non certo istruita, in camera le parti da basso baritono, basso profondo, basso baritono, mi prese e mi portò da un maestro di canto, ecco, qui proprio qui a Bologna.
0: E ha fatto molto bene, credo. Allora, io direi di ascoltare intanto un brano dalla tua voce. Ascolterei un brano dal Don Pasquale di Donizetti. L'esplosione di gioia del vecchio Don Pasquale quando gli viene comunicato che potrà sposare una donna giovanissima che potrebbe essere, non dico sua figlia, ma forse anche sua nipote. E c'è questa sua esplosione di gioia e il poveretto non sa cosa gli capiterà dopo aver fatto questa scelta. Vincenzo, se ci leggi il testo, dopo ascoltiamo questo brano.
1: Sono pronto.
0: Prego.
1: Un poco insolito mi sento addosso. Ormai resistere io più non posso. Dell'età vecchia scordo i malanni. Mi sento giovine come a 20 anni. Beh, cara, affrettati, dolce sposina, ecco di bamboli in mezza dozzina, veggo già nascere, veggo già crescere, a me d'intorno, veggo scherzar.
0: Ascoltiamo.

0: ascolterei subito un altro brano, cioè prima la musica. È un brano molto breve che però è un pezzo abbastanza iconico ed è la serenata di Don Giovanni sotto le finestre della cameriera di Donna Elvira.
1: Esatto.
0: Vincenzo, il testo.
2: Vieni alla finestra, o mio tesoro, e vieni a consolare il pianto mio. Se neghi a me di dar qualche ristoro davanti agli occhi tuoi, morir voglio. Tu che hai la bocca dolce più del miele, tu che il zucchero porti in mezzo al cuore, non essere gioia mia con me crudele, lasciati almeno vedere, mio bell'amore.
0: Lorenzo Barbieri in Serenata del Don Giovanni di Mozart.

0: Bene, cari ascoltatori, siamo alla fine, al termine di un bellissimo concerto, quindi sentirete ancora qualche voce, ma è qualche voce entusiastica di quello che il pubblico ha da poco ascoltato. E, chiedo un'altra cosa, Lorenzo, tu sei un musicista completo, non sei solo un cantante, sei un musicista completo e in questa veste dirigi un coro che non so se l'hai fondato tu o se esiste, penso di sì però.
1: Esatto.
0: Ci vuoi dire qualcosa su questa tua attività?
1: L'ho fondato io quest'altro anno 20 anni fa, quindi nel 2027 saranno 20 anni dalla fondazione, quando ero all'inizio dei miei studi e mi rendevo conto che mi mancava una parte importante per fare il musicista, che era quella di essere intonato. Allora mi dissero: guarda, se incominci a lavorare con la voce degli altri il tuo orecchio si affinerà, e devo dire che mi ha aiutato tantissimo. Quindi è nato proprio così, un po' per me, un po' per gioco e per amore della mia comunità, ecco, diciamo che è il mio volontariato, dirigere la corale Sant'Eurosia di Camposanto, che è una corale di amatori, sono certo, circa 30 amatori, alla quale, come dire, dono un po' il mio tempo libero e le mie conoscenze musicali e musicologiche. Io sono anche musicologo, sono laureato all'Università di Pavia, alla sede di Cremone, in musicologia appunto, e quindi ho, diciamo, continuato in questi 20 anni a coltivare parallelamente alla carriera questa direzione di coro. Ho fatto qualche corso di direzione naturalmente, ma soprattutto mi piace curarne la qualità vocale.
0: Sapendo questo, infatti, ho voluto farti questa domanda perché credo che sia anche un aspetto importante per dare la misura completa di un musicista. Ascoltiamo un brevissimo brano della tua corale, io la chiamo così, l'hai fondata, certo, la dirigi, quindi è tua, e, che è lo Stabat Mater di Zoltán Kodály, un compositore della prima metà del Novecento, un compositore ungherese. Ascoltiamo questo brevissimo brano.

0: Un ruolo che so esserti parecchio congeniale è quello del dottor Dulcamara nell'Elisir d'amore. Dulcamara è un imbonitore, un ciarlatano che vende un prodotto privo di qualsiasi qualità come toccasana, miracoloso di tutti i mali. È un ciarlatano come tanti ce ne sono oggi, quello che cambia sono solo i metodi per pubblicizzarli questi prodotti. Oggi si pubblicizzano in certi canali televisivi, sui social, allora si pubblicizzavano sulla piazza del paese ed è quello che fa Dulcamara nell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Un brano, non per intero perché sarebbe lungo, un brano del testo, una piccola parte ce la legge Vincenzo e poi ascoltiamo.
1: Ehi, muove i paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli asfitici, gli isterici, diabetici, guarisce i timpanitidi, e scrofole, e rachitidi, e fino il mal di fegato, che in moda diventò, comprate il mio specifico, per poco io ve lo do.
0: Ecco, lo ascoltiamo dalla voce di Lorenzo Barbieri.

0: La tua è una vocalità di basso baritono, quindi riesci a gestirti un po' in entrambe le direzioni. Però finora so che hai eseguito prevalentemente repertorio, chiamiamolo così, leggero, cioè Rossini, Bellini, un certo Donizetti, Mozart. Ecco, parlaci un po' del tuo repertorio, poi ti chiederò un'altra cosa sempre a questo proposito.
1: Certo, certo, il senso comune lo chiamo un repertorio leggero, che in verità leggero non è, anche perché è unito a una, diciamo, una parte scenica preponderante, quindi se magari il canto può essere più leggero, è atletica la parte scenica, quindi è leggero fino a un certo punto. Sì, amo questo repertorio ed è anche il repertorio che si addice alla mia voce. Mi definisco basso baritono perché non sono un vero basso con, diciamo, il colore grave e non ho l'estensione del baritono. Insomma, queste sono etichette che sono state messe nel Novecento, ecco, lasciano un po' il tempo che trovano. Una volta i compositori componevano per delle voci ben precise, per dei cantanti ben precisi, quindi mi ritrovo all'interno di alcuni ruoli, riesco a muovermi a mio agio, ecco, in maniera adeguata, e mi ritrovo con dei ruoli adatti alla mia voce. Sicuramente il repertorio mozartiano, un certo Rossini, per esempio amo tantissimi ruoli creati per Filippo Galli, che pensate era un tenore che dopo una malattia si ritrovò con la voce più abbassata, e quindi per lui Rossini creò Mustafà, Assur, Maometto, tutti i ruoli che oggi noi pensiamo, li associamo alla voce di basso, a quasi profondo.
0: Basso, proprio dal basso.
1: Esatto, ma sappiamo che era un tenore, lui la carriera la incominciò da tenore, quindi vorrei ogni tanto poter tornare indietro nel passato e ascoltare quelle voci. E quindi questo è un po' il mio repertorio. Dulcamara è uno di questi, tanto che a breve lo canterò di nuovo fra Livorno e Perugia.
0: Beh, ma quindi il repertorio, diciamo, che io definisco più duro, più drammatico, prevalentemente verdiano, lo vedi definitivamente al di fuori del tuo raggio d'azione, oppure magari chissà un domani, non lo so.
1: Poco tempo fa qualcuno mi ha detto, insomma, hai già 38 anni, non nascondo la mia età, non mi interessa nasconderla, non canti ancora Verdi. Io ho detto, ma non è obbligatorio cantare Verdi, se non è per la mia voce non lo farò. Per, come dire, per non offendere un certo tipo di scrittura, ecco. Poi c'è qualche ruolo che magari immagino nel mio futuro presente, ecco. Sicuramente penso a Falstaff, sì. O Ford o Falstaff, diciamo che sono due scritture alla quale non serve una drammaticità vocale, certo, che io non ho, che ora io non ho, certo, chissà nel futuro.
0: Quindi comunque non Attila, non Banco, ecco, non difficilmente sei orientato verso...
1: Difficilmente, poi la voce non si sa che strade prenderà, non credo, e poi dipende anche un po' dalle famose piazze, dai teatri, dalle situazioni. Ecco, quello che a me piace chiamare, come le chiamavano una volta, le convenienze teatrali. Ho fatto un di quelli che chiamo errori di gioventù. Nel 2018 cantai il frate del Don Carlo, che non è un ruolo che adesso rifarei per nessun motivo, ma ero nelle condizioni di poterlo fare. Avevo un direttore che mi aiutava, un'orchestra che mi aiutava, un resto del cast adatto a rapportarsi.
0: Quindi
1: con
0: hai fatto frate guardiano?
1: No, padre guardiano. Padre guardiano la forza del destino.
0: Ah, scusa,
1: Don Carlo, il
0: Don
1: frate Carlo. Del Don Carlo, quello.
0: Pensavo,
1: che apre e chiude
0: Melitone
1: l'opera.
0: Per esempio è un ruolo verdiano,
1: esatto,
0: che
1: esatto,
0: ti potrei
1: sa,
0: vedere cucito addosso
1: chi
0: abbastanza
1: sa,
0: bene, ad esempio.
1: Chi lo sa.
0: Bene, e dicevi che i ruoli buffi sono molto atletici scenicamente, ma a volte sono anche molto atletici vocalmente, e quello che ascolteremo adesso lo è.

0: in modo particolare.
1: Forse il più atletico di tutti.
0: Fino a essere quasi uno scioglilingua. Parliamo di, siamo nel barbiere di Siviglia e parliamo dell'invettiva di Don Bartolo contro Rosina che in tutti i modi cerca di sottrarsi al suo controllo.
2: Vincenzo, vogliamo sentire?
0: Tu prima leggi il testo, se lo vuoi sentire devi prima leggerci il testo.
2: Non mi toglierò di torno prima di avervi fatto sentire queste quattro righe. A un dottor della mia sorte queste scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio a imposturare.
3: Somma, con le buone, vorrei sapere dalla mia Rosina che venne a far con lui questa mattina.
4: Figaro, non so nulla.
3: Ti parlò?
4: Mi parlò.
3: E ti diceva?
4: Mi parlò di 100 bagatelle e del figurin di Francia e del mal della sua figlia Marcellina.
3: Davvero? Ed io scommetto. Che vuol dire questo dito così sporco d'inchiostro?
4: Sporco? Oh, nulla! Io me l'avevo ascoltato e con l'inchiostro orrore l'ho medicato.
3: Diavolo! E questi fogli? Or son 5 e non 6.
4: Quei fogli, è vero? Tu non mi son servita a mandare dei confetti a Marcellina.
3: Bravissima! E la penna, perché fu temperata?
4: Maledetto, la penna!
3: La penna, la penna.

io mio cor di da un po' per posturar meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio posturar meglio, meglio, meglio, meglio.

figlia, via, ci vuole altro, via mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Posso aperto la stifraia? Perché manca la quel foglio?

gatta morta, faccia pure la gatta morta. Lo sfondo per quella porta, lo sfondo per quella porta, livellare, livellare, livellare, troppo tra. Lo sfondo per quella porta, lo sfondo per quella porta. Dov'è?

0: Allora, concludiamo questa puntata, questa intervista, ringraziando ancora Lorenzo Barbieri per avercela concessa. E
1: grazie,
0: ti facciamo tantissimi auguri per il seguito della tua carriera. Tu sei ancora molto giovane, quindi ne avrai veramente tanta e sempre ad maiora. Salutiamo anche, sono qui con noi, il baritono Gianandrea Navacchia e il basso Agostino Subacchi, che mi auguro di avere oggi, la puntata volge al termine, il tempo è tiranno, ma che mi auguro di avere presto nostri ospiti qui in radio. Concludiamo un po' in allegria, in armonia, con una romanza, una canzone composta nel 1881 da Stanislao Gastaldon, famosissima, Musica proibita, eseguita da Lorenzo Barbieri e dal soprano Chiara Fiorani.
2: Una delle poche cose che ho sentito cantare da mio padre, che non cantava mai, ma questa la cantava. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi. Vorrei morir con te, angel di Dio, o bella innamorata, tesoro mio, qui sotto il vidi ieri a passeggiare, e lo sentiva al solito cantare. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi sederi. Stringimi, oh cara, stringimi il tuo cuore, fammi provare l'ebbrezza dell'amore.

0: siamo al termine di questa puntata, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi salutiamo, il nostro ospite Lorenzo Barbieri.
1: Grazie a tutti.
2: Grazie a te. Caro Antonio, anch'io ricordando Troico, prima ho ricordato mio padre, a questo punto però vorrei semplicemente augurare di cantare Giuseppe Verdi, perché è l'unica cosa che quando ero piccolo nel coro della scuola mi facevano cantare, il Nabucco, va pensiero, e quella è una delle cose che non dimenticherò mai.
1: Vabbè. Quello lo possiamo cantare tutti assieme.
0: Quello lo cantiamo tutti assieme, guarda.
2: Grazie, grazie infinite e arrivederci.
0: Buonasera a tutti.
2: Alla prossima puntata.
1: Arrivederci.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Eccoci, pensavate che non saremmo mai arrivati. Invece possiamo anche dire una cosa veramente particolare questa sera. È il primo di luglio, ragazzi.
1: Esatto.
0: Ben ritrovati sui 927 kHz. Cos'è? Perché cosa succede?
1: Non c'è il Marini!
0: Ma lo sapevamo. Abbiamo già ammortizzato questa mancanza. No, non è vero. Questa sera sarà dedicata alla sua assenza.
1: Abbiamo già stappato.
0: Porca miseria. Metteremo tutte le canzoni inflazionate, tutte quelle che lui più odia. E le odiamo anche noi spesso. Però fa niente, ci sacrifichiamo.
1: Per fargli un dispetto soffro anch'io.
0: Questi sono i 927 kHz, in onde medie ovviamente, Power 927, questa è Nighttime Lover, vi anticipo, e sarà l'ultima diretta di questa stagione,
1: esattamente.
0: 2025-2026, però poi ci saranno novità, non vi lasceremo soli neanche durante le prossime settimane, sino a fine di luglio. Va bene, abbiamo modo di parlarne, vabbè.
1: Però non siamo da soli.
0: Non siamo da soli, vai, ovviamente Luca Conti, Diego Chateau, ok, ma ci abbiamo un ospite.
1: Abbiamo il graditissimo Giovanni qui con noi.
2: Buonasera.
0: E c'è il Giova. C'è il Giova, ragazzi, c'è il Giova.
2: Sono arrivate le riserve, è andato via il titolare, capito?
0: Sì, è il problema che ha il difetto del titolare, capito?
1: Cioè, Non lo so.
0: Vabbè, vedremo nel corso della serata. Guarda, io non sono così sicuro.
1: Poi, insomma, Giovanni si è presentato anche con...
0: Questo è molto positivo. Ci fa ubriacare. Probabilmente sai perché? Lui ha una strategia. Vuole farci ubriacare per
1: cos'è
0: poi scegliere.
1: Cos'è che stavi dicendo?
0: Che il Marini non avrebbe mai ascoltato.
1: E invece ci sta ascoltando. Ci sta ascoltando.
2: Ciao Luca.
0: Beh, comunque dicevi giustamente che
1: ti
0: Giovanni
1: ha salutato con una parolina.
0: Con una pernacchia, la solita pernacchia.
1: No.
0: Non ci riesco io a farla
1: no,
0: come
1: lui.
0: Ha
1: fatto
0: lui.
1: Proprio la parolina.
0: La parolina.
3: Bastardo.
0: Ciao Luca, okay. Tutto bene? Come si sta lì in Sardegna? Siamo sicuri che si stia molto bene. Magari più tardi, se mi ricordo come si fa, potremmo anche dargli uno squillo, volendo si può fare.
1: Ci proviamo.
0: Le ringraziamo le radio partner.
1: Ma come no? Partiamo subito con Radio Saba Sound in DAB in tutto l'Abruzzo, quindi Centrale Milano in AM sui 1575 kHz, Radio Futura FM in DAB per la Lombardia e FM per le Valli Bergamasche, Media Radio Castellano in AM sui 1098 e 711 kHz.
0: Va bene.
1: Ingarbugliato.
0: Va bene.
1: DAB
0: va bene.
1: In tutto l'Abruzzo, Radio Diffusione Europea Trieste, Radio Bobs in streaming, radiobobs.ch. Non dimentichiamoci del sito.
0: Come no?
1: www.power927 in cifre
0: è importante
1: in cifre. EU e il numero WhatsApp 351 96 26 927.
0: Ma ragazzi, stasera c'è una novità assoluta,
1: l'app è funzionante, quella su Android,
0: esatto, per cui potete scaricarla. Per farlo o andate sulla nostra pagina Facebook, ma comunque la cosa più semplice, andate sul Play Store ufficiale di Google, fate la ricerca Power927, scrivete appunto Power927 in cifre, tutto attaccato, ci trovate, scaricate l'app e potrete così ascoltarci con la massima qualità possibile.
1: Fedeli ascoltatori, se volete, visto che è l'ultima serata che andiamo in diretta, sì, se volete mandarci anche un audio per augurare le buone vacanze,
0: sarà vagliato accuratamente.
1: E li mandiamo magari in onda.
2: Magari Luca ci manda un audio.
0: Luca, manda un audio.
1: No, Luca sta mandando tante robe, ma è meglio non rispondere al momento.
0: Però potrebbe mandare un audio.
1: Potrebbe anche mandare
0: anche
1: un'altra
0: no,
1: roba,
0: dici?
1: Secondo me.
0: Vabbè, che ne dite? Partiamo con la puntata di questa sera, perché due ore di grande musica comunque ve le promettiamo e lo sapete che noi certe cose le manteniamo sempre. Sigla.
4: Walking down the street, kicking cans, looking at the radio, medium waves, I hear voice of people talking in the night, doing what I'm doing. Every Wednesday evening, from 10 p.m. to midnight, nighttime lover is shining in the night, bouncing on the sky wave or running on the wire. Power 927. Waves are back to life every Wednesday evening from 10 p.m. to midnight.
3: di Marini Sato playing in their show. Ladies and gentlemen, on Power 927, Nighttime Lover is walking in the night.

0: qui stasera, o si è abbassata la sedia o si è alzato il microfono, non so, vabbè.
1: The ti Richie. Sei impicciolito tu.
0: Può essere, può essere. The Richie Family, I'll do my best for you, baby. Bellissimo questo pezzo, perché abbiamo scelto proprio questa canzone delle Richie Family per iniziare la nostra puntata questa sera? Perché il 4 luglio del 1947 nasceva il grandissimo produttore Jacques Morali. Jacques Morali, che è stato l'inventore dei Village People, che sappiamo essere uno dei gruppi più amati da Luca Marini. Ma ovviamente noi abbiamo voluto celebrare più che altro lui nel suo ruolo di produttore. C'è anche un'altra cosa che ci collega al brano successivo, perché le Richie Family sono state prodotte poi subito dopo da un certo
1: Mauro Malavasi.
0: Mi ricorda qualcosa Mauro Malavasi. Aspetta, ma che cosa aveva fatto lui di bello nella vita?
1: Molte cose, cambiamenti.
0: Molte cose, esatto, molti change.
2: Tanti cambiamenti.
0: battute di altissimo livello questa sera.
2: Ci impegniamo.

0: Il primo dei due momenti respect della serata è per lui, Barry White, mancato il 4 luglio del 2003. Il pezzo che abbiamo in sottofondo, che abbiamo avuto anche una certa difficoltà a reperire, era I'll Do For You Anything You Want Me To. E l'album, che è lungo quanto il titolo della canzone, Just Another Way To Say I Love You, era il 1975.
1: Forse ce l'abbiamo messo perché c'ha 51 anni.
0: L'abbiamo messo proprio per quello.
2: Solo 51 anni.
0: Effettivamente sì. Comunque possiamo dire che Barry White lo passiamo secondo me troppo poco, per quanto è grande, e non solo dal punto di vista fisico.
1: Su questo sono d'accordo, vero, a differenza di altre affermazioni.
0: Sì, sì, sì, sì. Scusami, mi dicevi che abbiamo una comunicazione urgente, però sì, sì, possiamo agevolarla. Ah, ecco. Grazie, grazie. Ho riconosciuto la voce comunque.
1: Anch'io. Anch'io.
0: Vabbè, sarà là che si sta strafogando di maialetti, ragazzo. E vabbè. Tempo da perdere in pernacchie anche per il buon Marini.
2: L'unico vocale del Marini.
0: No, ma ne arrivano altri secondo me. Sì.
1: Questa è una Giovanni e Diego Selection.
0: Una MJ Selection.
2: È andata così.
1: Congiunta.
2: È andata così.
0: E va bene, bravi.

0: rigorosamente in vinile, uno dei tanti capolavori della coppia d'oro Quincy Jones e Michael Jackson, I Wanna Be Starting Something, che abbiamo ovviamente ascoltato in vinile per un motivo molto semplice, perché così vediamo quando la puntina si avvicina alla fine. Faccio fatica a sfumarla questa.
1: No, non la sfumi. Avete notato quanti reel sui social da quando c'è il film di Michael?
0: Certo, è giusto. Adesso c'è un jingle bellissimo, posso agevolarlo?
1: Vai.
2: Power 927, Hot Summer.

Ultimo mercoledì in diretta, quindi è arrivato il momento di ricaricare le batterie e raffreddare le valvole. Quindi a tutto lo staff di Power 927 e a tutti gli ascoltatori voglio dare il mio grandissimo augurio per le buone vacanze. Divertitevi, viaggiate, rilassatevi, ma non dimenticate la buona musica e soprattutto non dimenticate le onde medie. Ciao!

92.7. Nighttime Lover, dove i

0: Beh, per il primo break italiano abbiamo scelto un gruppo notevole, i Mattia Bazar, che spesso tornano sulle nostre frequenze.
1: Abbiamo, parla per te.
0: Certo, abbiamo io, Plurale Maiestatis, ah, ovviamente.
1: Lo so. L'hai visto, l'album si intitola Radio Maria.
0: No, l'album si intitola Berlino, Parigi, Londra e la canzone è Fantasia, non diciamo eresie, per ecco, piacere. E per chi cerca informazioni, vabbè, intanto ovviamente siete sulla frequenza giusta, perché o chiedete a Ranzulla o venite da noi, cioè non è che c'è molta scelta. E vi posso dire che di questa canzone ne è presente anche una versione interpretata non da Antonella Ruggero come prima voce, ma da Laura Valente, che è stata quella che ha avuto, diciamo, la disgrazia di sostituirla poco dopo. Tu sai chi è Laura Valente, giusto?
1: Sì.
0: Ex moglie di Mango, madre di Angelina Mango.
1: Sì,
0: sai tutto? Sai tutto? Se sei tutto questa storia.
1: Sì, però la bypasserei proprio, sì. Laura Valente, ecco, cioè se si può.
0: È una bella voce, dai, comunque, tutto
1: sommato.
0: Un po'
1: meglio quello che arriva a voce.
0: Beh, insomma, Al Jarreau.

0: fuori onda mi sono preso la briga di andare a controllare quali canzoni fossero contenute in questo album del 1980 e qualcosa, perché purtroppo avevano una brutta abitudine in quegli anni lì di scrivere le date di pubblicazione così piccole che non ce la faccio più. 83, ok, ho verificato. L'album era ovviamente Jarreau, conteneva tra l'altro la hit single Morning, che probabilmente ricorderete, ma anche Boogie Down, la meravigliosa I Will Be Here For You e Step by Step, che abbiamo ancora in sottofondo, Black and Blues, Travel in Paradise. Cioè praticamente questo è un disco e lo prendi, lo metti su e te lo ascolti tutto.
1: Di Boogie Down e Step by Step abbiamo fatto due dischi mix.
0: Ragazzo mio, non è che passiamo cose a caso noi, cioè le canzoni che noi trasmettiamo sono selezionatissime, non è che andiamo a prendere inflazionate o cosine che si possono ascoltare ovunque. Sultopo roba penso... tipo, cioè andiamo a mettere cos'è sta roba?
1: Ce l'ha chiesta un ascoltatore.
0: Ah, è una richiesta, vabbè, allora facciamo questo strappo alla regola, giusto perché è l'ultima diretta. Però
1: Luca, è tutta per te, grazie perché hai pensato a sto pezzo.
0: Se Luca, tu pensa alla sofferenza che ci stiamo qui a...
2: ci hanno messo 5 minuti per scegliere
0: la più brutta, cioè no, la più
1: no, perché cioè,
0: no, abbiamo quando... pensato a quale poteva essere la più rappresentativa,
1: no, la più dispettosa. Pensavo di fare
2: quella che ti dà più fastidio,
1: quella che ti dava più fastidio.
0: E questa è sul podio, sì sì sì.
1: E quindi siccome devo dire dà un po' fastidio anche a noi,
0: parecchio.
1: Però per dare più fastidio a te siamo disposti a
0: ad ascoltarla.
1: Pensa che bastardi che siamo.
0: I Boney M, Rasputin. Yes. Mamma

0: lo so, per hai ragione Giovanni.
1: Poteva andare avanti così per tutta la sera, che andava bene.
0: Purtroppo sta finendo, porcaccia.
2: Questo molto 101.
0: Assolutamente, molto questo one infatti one. È il nostro spazio 101 like Tony Lee con Love So Deep. Tony Lee che purtroppo ci ha lasciato settimana scorsa, se non ricordo male, comunque una decina di giorni fa, e che quindi abbiamo scelto per il nostro momento 101 con questo pezzo del 1982. Due sono le canzoni alla fine che ricordiamo di questo interprete, una era Rich Up, ma noi siamo andati su qualcosa di un pochino meno inflazionato, un pochino più Luca Marini. Secondo me piacerebbe anche questa.
1: Luca. Sì, decisamente.
2: Questa sì,
1: però
2: questa,
1: no.
2: Sì, questa, sì.
1: Questa gli piace.
0: Occhio, perché questa c'ha un'intro strana, molto particolare, un po' schiaffo.
1: Te la lasciamo tutta.
0: Stephanie Mills, l'album Last Night. You Can Drum From a Love.

0: sì, lo so, quando comincia l'effetto frittura significa che ci avviciniamo all'etichetta, però poi, io faccio fatica a sfumarle queste canzoni qua.
1: È proprio l'ultima, non c'è più niente dopo.
0: Esatto, esatto. Di solito già le ultime dei vari dischi sono le più problematiche, le più dal punto di vista qualitativo. Sai perché? No, perché si stringe la traccia. Vabbè, se non entriamo nel tecnico, gira che non interessa sette a nessuno. Lei era Stephanie Mills. Altro pezzo notevole questo qua, Non ricordo di che anno fosse questo pezzo.
2: 1987.
0: Si faceva chiamare semplicemente Jelly Bean, ma noi lo sappiamo che lui era John Jelly Bean Benitez. Lo facciamo così saputi, guarda, è bellissimo. Solo qua su Power 927, The Real Thing.

0: Io spero che voi due non abbiate niente a che ridire sulla seconda scelta italiana della serata.
1: Assolutamente.
2: Quando è Battisti niente. Mai.
0: Bene,
2: quando
0: bene.
2: Battisti mai.
0: Questo era l'album You, Tu, Noi, Tutti del 1977. Da questo album furono estratti due singoli, Amarsi un po' e Sì, Viaggiare. Ma noi abbiamo scelto Neanche un minuto di non amore. Perché? Perché la chitarra che avete sentito, soprattutto nella solo iniziale, era di Ray Parker Jr.
1: E io ammetto la mia...
0: E lì pure.
1: Dicevo, ammetto la mia ignoranza che non sapevo questa cosa.
0: Ma quando tu vieni qui da noi hai sempre qualcosa da imparare.
1: Grazie.
0: Peccato che porti della roba improbabile, però
1: non
0: va bene.
1: Non è vero.
0: Va bene, questa non è una Luca Marini Selection, non lo può essere questa sera, ma è una Giovanni Selection forse?
1: Potrebbe, sì, ci sta tutta.
0: Pezzo questo richiesto dal capo, non potevamo certo esimerci dal passare quando questa mai. Canzone. Ashford & Simpson. Real Love, mi pare che fosse l'album, il 1986, l'anno di pubblicazione, e questa è ovviamente Count Your Blessings.

0: con questo pezzo mi si è aperto un cassetto della memoria. Tra l'altro ricordo che i dischi della Capitol si sentivano proprio bene.
1: Sì, è vero.
0: Era una loro caratteristica.
1: È registrato molto bene, sì.
0: Count your blessing, never forget. Valerie Simpson e Nicholas Ashford su Power 927. Ed ora continuiamo con questo livello che è altissimo, io ve lo devo dire.
1: Il Diego è impegnato.
2: Io sono impegnato.
0: Lo vedo, sta assimilando.
2: Sto assimilando. Intanto dobbiamo salutare ascolti dalla Florida.
0: Ascolta, sei diventato quasi come SpongeBob, eh? Stai assorbendo.
2: Assorbo. We want to say hello to Kenneth from Florida.
0: Eccolo là.
2: He's a friend of Giovanni.
0: È mio gancio. È cousin, no?
2: No.

0: avrei voluto fare lo sborone e tentare un mixaggio in diretta, però no, non posso arrivare mai alle vette del nostro amico.
1: Non c'è Luca, e quindi
2: alle vette, cioè, è impigrito da mesi ormai.
0: Questo è vero. Quali vette? Produce, non produce, non produce.
2: Non produce. Cioè, produce
0: era One Way, Who's Fooling Who? E adesso faccio partire una canzone in una maniera che non facevo dal 1982, penso. Ascolta, che bello.

0: Cosa c'è, Diego? Ho fatto uno scherzo? Successo?
1: Non ti sentivo più.
0: Vabbè, ma quello è il cerume, non è che... Molto bene, molto bene. Questa era la prima meteora.
1: Sì, come no.
0: Eh no, è certo che era la mia meteora.
2: Allora, stasera meteore fate bene, per favore.
0: Sì,
2: eh?
0: Mi raccomando,
1: non c'è, Marini, possiamo anche farla.
0: Eh beh, certo,
1: no? Tranquillamente.
0: Professionale proprio.
1: Io, ok. Oh, è tornata la mia cuffia.
0: Beh, capisci? Allora... Cioè che non c'entravo nulla io.
1: No, e lo so, però siccome veniva, andava.
2: Hai
1: andava,
2: quella...
1: Hai capito?
0: Lo sapevo. Beh, ragazzi, quanto ne ha bevuto di caffè?
2: Aspetta che guardiamo la bottiglia.
0: Parecchio.
1: Due dita. Per me è una roba.
2: Sono rimaste due dita nella bottiglia.
1: È una roba da dilettante. Un po' come la sambuca di stasera. Mi dà un dito? Sì, in verticale. Vabbè.
0: Comunque, complimenti per la scelta della meteora. Io apprezzo molto esteticamente moltissimo.
1: Esteticamente bellissima.
0: Ah, cioè, sì,
1: possiamo
0: sì.
1: dire che era una gagnocca?
0: Certo che possiamo.
1: Lo è. C'è già il nome del gruppo. Wonder,
0: lei era l'ottava meraviglia.
1: Eravamo nel 1980 quando vengono costituiti gli 8 Wonder, anche se fanno qualche pezzettino, hanno del debutto vero 1983.
0: Yes.
1: Con penso che proprio la prima fosse quella che abbiamo
0: scritto. Credo proprio di sì.
1: Fosse stata la prima, poi comincia il successo.
0: Stay with me,
1: esattamente. Comincia il successo, cominciano ad andare in giro a farsi vedere pop britannico. E sfondano anche, perché parliamoci chiaro, l'abbiamo già detto che l'era gnocca,
0: certo, è il motivo del successo del gruppo alla fine.
1: È il motivo del successo di Wonder, perché non è che avesse sta gran voce,
0: no.
1: Però la musica era piacevole, carina,
0: allegra,
1: non pretenziosa, magari fuori degli schemi. Lei comunque grande,
0: sì, l'abbiamo già detto, però
1: grande gnocca.
0: Ah no, scusa,
1: grande istrionica, perché lei comincia addirittura a Hollywood a 4 anni.
0: Pensa un po'.
1: A 4 anni comincia a recitare con il grande Gatsby, non quello di DiCaprio, quello con Robert Redford.
0: Certo,
1: andiamo un bel pochino indietro. Un dettaglio che mi è venuto in mente, che non avevo scritto magari nel post, non è la prima volta che l'andiamo a riprendere, perché ne parlammo, direi, anche in una rubrica delle colonne sonore.
0: Nelle colonne sonore.
1: Perché parlavo di The Absolute Beginner.
0: Sì,
1: dove lei con David Bowie, praticamente adolescente, credo avesse 15 anni, 16 anni, anche lì abbastanza gnocca, mi sembra di ricordare.
0: Mentre stava crescendo bene.
1: Stava crescendo bene.
0: Non è che cantasse, ma
1: no,
0: non cantava,
1: però mi sembra di ricordare, ero andato a vedere qualcosa.
0: Forse era presente
1: prima,
0: nel video, no?
1: All'epoca 16 anni ed era protagonista nei panni di Suzette, quella che fa, no, canta invece. Canta mentre c'è un altro che è al piano, che adesso in questo momento non mi ricordo.
0: Sì, perché... l'Alzheimer si cura, adesso.
1: Senti, non è che posso ricordarmi le colonne sonore di 800 anni fa che abbiamo fatto per anni. Comunque diciamo che il loro successo si concentra in quel periodo, 82, 83, 85,
0: certo.
1: Andiamo da quelle parti. Piccolo aneddoto, ve la ricordate a Sanremo?
0: Cavolo, se ce la ricordiamo.
1: Oh, sì, scesa la spallina, perché mi sembra di ricordare che fosse...
0: Cosa?
1: Bella gnocca.
2: Non me ne ero accorto.
0: Sai la cosa che mi ha sempre incuriosito e mi sono sempre chiesto, vabbè, ma poi alla fine, cioè, no, si alla confonde fine. Un po' gli 8 Wonder e Patsy Kensit si confondono, nel senso che uno non sarebbe esistito senza l'altra.
1: Assolutamente.
0: La formazione alla fine era lei, no?
1: Non mi ricordo nulla di fatto oltre da lei, cioè da quelli che
0: certo
1: sono
0: nel
1: gruppo.
0: Ma
1: i produttori
0: ma non fu il fratello alla fine a scegliere, mi pare di sì, che ci fosse il fratello all'inizio che disse senti vieni qua che facciamo un gruppetto, come abbiamo fatto in molti da adolescenti, no?
1: Il successo lo fa con il prossimo pezzo, poi anche farlo partire così lo ascoltiamo subito, dove non mi ricordo se fosse stato prodotto o scritto dai Pet Shop Boys, e infatti le sonorità
0: sono

0: Beh, con la sua vocina da adolescente, poi quando buttava dentro anche qualche parola in francese, mi risultava particolarmente sexy, posso dirlo. Era lei, pezzi cast insieme agli Hate Wonder con I'm Not Scared.
1: L'avevamo detto che era una bella gnocca?
0: Sì. Mi pare di sì, ma non sono certo.
1: No, perché forse era sfuggito.
2: Ho perso il conto.
0: Ah, ecco. Adesso c'è il fratello di Tom,
1: Ok.
0: Ma dovevo fare la battuta, lo sai. Certo. Leo Sayer. Yeah!

0: sono stato giustamente redarguito da Giovanni perché non ho spiegato qual è il motivo, diciamo, no, qual è la tecnica. Nel fuori onda, ma proprio detto, ma
1: non
0: perché
1: è vero,
0: non hai
1: vero,
0: ma
1: stai mentendo.
0: Tu eri concentrato. Lui
1: non è vero, sto ascoltando. Menti sapendo di mentire.
0: Guarda che vengo lì, Comunque il motivo per cui Leo Sayer raggiunge queste vette, diciamo, di acuto un pochino Bee Gees style è perché ci sono due ipotesi. Uno, soffriva d'orchite.
2: No, però poverino.
0: oppure indossava dell'intimo di due o tre taglie più piccole. Ecco, questo.
1: Sei contento adesso?
0: Soddisfatissimo. Oh.
3: 927

0: ho dovuto anche aspettare ancora, capito? Mi hai messo addosso un'ansia che
1: è finita.
0: Porca miseria, ma ho capito che è finita, ma dammi il tempo materiale.
1: Sempre un peccato interromperla.
0: Sempre un peccato interrompere. Questo era il famoso album Dalla del 1980, ovviamente Balla Balla Ballerino, Lucio Dalla l'interprete, canzone questa che secondo una leggenda dovrebbe essere stata ispirata alla strage di Bologna, in realtà poi è stato smentito dallo stesso Dalla, e quindi è giusto sottolinearlo. Nel frattempo io ho pensato alle meteore. Ogni volta che penso all'interprete delle meteore mi viene questo pezzo qua in mente.
2: Ciao ciao belle tettine.
0: Non so come mai, non lo so, mi capita però di pensare a questa canzone.
3: Dobbiamo intanto ringraziare.
0: Certo, ringraziamo
3: Carmine e Vincenzo che ci hanno omaggiato di questo liquore che io mi sto amabilmente sbevazzando, anche per stare un po' tranquillo stasera, perché c'è un po' di nervoso.
0: C'è una scimmia stasera.
1: C'è un po' di maretta su WhatsApp.
3: No, c'è adesso sistemo tutto. È tutto a posto, è tutto sotto controllo come sempre.
0: Sì. Si è detto che pazzi cazzi.
3: Sì,
0: ciao ciao.
3: Ok, a posto, tutto ok. Va bene.
0: Sì.
1: Facciamoci seri
0: perché adesso è il momento, purtroppo.
3: Momento respect, perché è una cosa fresca.
0: Sì, assolutamente.
3: Di 12 ore fa ci ha lasciato Victor Willis. Voi direte chi è? Era il fondatore dei Village People, che è morto ieri all'età di 74 anni. Non è dato a sapere di che cosa, però dicono malattia breve aggressiva, direi che
0: abbiamo già capito
1: quella che è,
3: certo. Già detto tutto.
0: E allora omaggiamo
3: con questo
0: pezzo dei Village People, uno dei nostri preferiti dal repertorio del
3: Village People. Sì, direi.
0: 5 o'clock in the morning.

0: Beh, mi piacerebbe qualche volta trovarmi in diretta alle 5 del mattino e rendermi conto di quanto la città sia vuota, insomma, tutta un'atmosfera molto particolare, direi, così presto, no? It's 5 o'clock in the morning, the city's so empty. Che bello. Che bello questo pezzo qua, meraviglioso. Ricordo che il lato B del 45 giri ospitava un'altra bella canzone, tutto sommato, di Village People, che era Do You Wanna Spend the Night?
1: Yes.
0: Alla fine, guarda caso, sono proprio le due canzoni che ci piacciono
1: ma
0: di più.
1: Ma non a caso prima ti ho detto mettiamo questa, perché ho avuto un lapsus, ti ricordi? Ho detto,
0: hai avuto un lapsus? Certo.
1: È freudiano.
0: Ma qui siamo tre freudiani. Siamo tre gran freudiani.
1: Tre gran paraculi, va.
0: Adesso abbiamo Randy Crawford, pezzo immortale, Knocking on Heaven's Door.

0: bello, questo lentaccio di Janet
1: Jackson.
0: Che
1: canzone da limone.
0: Ragazzi, il 5 luglio del 1986 l'album Control, dal quale abbiamo estratto Let's Wait a While, Janet Jackson raggiungeva la prima posizione della Top 200 del Peace and Tapes e lì ci permaneva per svariate settimane. Del resto questo fu il primo vero grande successo dal punto di vista commerciale di Janet Jackson, che dopo due album un pochino così da mezza classifica, diciamo, per non essere troppo, insomma, troppo duri, no? Si rivolse a
2: qualcuno un po' più serio,
0: Jimmy James e Terry Lewis, che produssero quest'album qui, e con questo arrivarono a dei risultati incredibili. Cosa c'è? Cosa c'è? Mamma mia, ma sei veramente
2: non si può.
1: Tutta la curva.
0: Mi piacerebbe annunciare questo pezzo che abbiamo già in sottofondo come una Luca Marini Selection, invece è una Giovanni Selection.
2: Spero che a Luca gli piaccia. Secondo me gli piace.
0: A Luca secondo me può piacere, ma il resto questo è uno dei pezzi che lui secondo me ama come genere.
2: Soprattutto il nome dell'artista.
0: George Pettus.
2: George Pettus.
0: Allora, per piacere,
2: Pettus.
0: C'è manca il titolare e tu vai a sfoderare queste schifezze.
2: Pettus.
0: Somebody used to know.

0: Allora, questa bisogna segnarsela, eh. Somebody used to know, questa va segnata.
1: Va io bene. Comunque le radio partner non le posso salutare perché,
0: perché
1: le frequenze
0: non
1: sono scritte in metri.
0: Certo.
1: Cioè, io se devo fare una cosa la devo fare bene, se non mi fate la traduzione in metri io non la faccio.
0: Certo. Mi piace. No, no, ma quello che è giusto è giusto.
1: È giusto, vabbè, giusto, giusto.
2: Allora, poi lui è il capo, quindi giusto.
0: Poi il capo ha sempre ragione, ragazzi, ma certo.
3: Sarebbero 1.575.000 Hz.
1: Sì, ma non sono i metri, capito?
0: Hai capito?
1: 300.000 diviso, cioè. Vabbè, sì, che eravamo insieme al Beltrami.
3: Infatti si vede tutto.
2: Uno, due e tre.
3: Si vede tutto.
0: No, io non c'ero.
1: Come non c'ero? Dal giorno zero.
0: Vabbè.
1: Comunque, ragazzi, io ho preparato la Lancaster, sì, la Pitzbuin, l'anatra e l'ombrellone.
0: Benissimo.
3: La paperella,
1: eh?
0: La paperella la porto
1: la
0: io.
1: La paperella,
0: porto
1: esatto. Io. Non so se ci entriamo nella paperella.
3: Paperella come che, cioè,
0: tranquillo, ho preso la paperella, ci stiamo.
3: No,
0: nella
3: io
0: mia.
3: Ho preso un canotto e l'ho bucato.
1: Io ho anche il pedalone, quello per gonfiare per i gonfiabili, quello
0: sì,
1: fatto
0: sì,
1: alla
0: la pompa,
1: esatto,
0: la pompa
1: quella lì, sì, esatto.
0: Quella pompa lì, ecco, va bene.
1: Esatto.
3: Vabbè, ci abbiamo
0: quindi siamo in partenza.
3: Ci abbiamo qui Adri, sì, che assolutamente
1: abbiamo il camper fuori, ragazzi, fate in fretta.
0: Certo, tranquillo.
1: Dobbiamo partire.
3: Quindi Gianluca, cosa faremo? Le prossime...
0: Beh, intanto saluta gli amici.
3: Salutiamo gli amici, dai, che ci ha raggiunto. Fabrizio, Luca, Livio, Franco, GT, Thomas, Paolo, Carlo, Giorgio, Ambrogio, Petra, Roberto, Davide, Ennio, Enzo, Carlo, Diego, ovviamente, Sabatino, Kenneth, Roberto, Lorenzo e Giorgio. Carmine, Vincenzo, li risalutiamo un'altra volta perché il cuore
0: ci hanno fornito.
3: Vai giù, sì, che è un piacere stasera.
2: Un liquorino al caffè.
1: Devo dire che è un
2: è buono,
1: gran
2: no?
1: liquore. Sì, sì,
0: benissimo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Mi salutiamo proprio volentieri.
3: Volentieri.
0: Volentieri.
3: Io, ma mi sono stati di grande supporto stasera.
0: Visto che sei bello carico, salutiamo anche le radio partner e poi spieghiamo cosa succederà durante il mese
3: quindi
0: di luglio.
3: Salutiamo quindi Radio Saba Sound, che ci ripete col DAB in tutto l'Abruzzo, Centrale Milano in AM sui 1575 kHz, buone vacanze anche al Basm.
0: Yes.
3: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia e in FM nelle valli bergamasche, Medio Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz e in DAB in tutto l'Abruzzo. Qui la trasformazione è doppia, Adriano.
1: Double,
3: cioè, è double. Radio Diffusione Europea Trieste e quindi Radio Bobs in streaming radiobobs.ch.
0: Perfetto. Detto questo, la novità del giorno, ve l'abbiamo anticipato all'inizio della trasmissione, è la nostra app ufficiale Android, per cui scaricatevela perché per tutta l'estate potrete così ascoltare la radio, ma non solo quando siamo in onda noi, cioè noi siamo in onda 24 ore, la musica è meravigliosa sempre.
3: Sempre.
0: Mi raccomando, scaricate l'app Play Store, cercate Power 927 scritto in cifre. Detto questo, spieghiamo che cosa succederà da qui fino alla fine di luglio. Non vi lasciamo soli intanto. Non so se è una bella notizia, però io ve la devo dare. Allora, abbiamo deciso di preparare quattro puntate reload, dove mettiamo insieme i pezzi delle nostre trasmissioni, quelli che scegliamo così secondo
2: the
0: il nostro
2: best.
0: Gusto, un po' il the best, diciamo così, e quindi ci saranno quattro appuntamenti, quindi le quattro settimane di luglio che ci portano alla fine del mese ci vedranno sempre insieme, nei consueti orari, per cui il mercoledì dalle 22, il sabato alle 16 e la domenica alle 20, come del resto le repliche previste per questa puntata che è l'ultima vera e propria diretta. Attenzione però, perché noi non è che poi ci vediamo a fine settembre, no, tranquilli, a Ferragosto come è nostra tradizione ci sarà la puntata speciale di 3 ore che stiamo organizzando e lì ci saremo, per cui a Ferragosto seguite i nostri social, la nostra pagina Facebook, vi mettiamo tutte le notizie e così potete essere informati di tutto. Dico bene, Diego?
3: Molto bene. Salutiamo anche il Marini a suo modo.
0: Certo. Perfetto. Che beh, del resto ci ha mollato qui per l'ultima
3: qui, porca miseria. Ci ha mollato qui, lui cioè, quando saluta sempre così e quindi
0: lo facciamo anche noi molto volentieri.
2: Ciao, esatto.
3: Adesso la prossima volta che quando torneremo a settembre dobbiamo campionarlo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
3: E poi
0: sì,
3: lo usiamo sì, sì, così.
0: Quando bravo, capita quando la mettiamo qua adesso, certo. C'ho un pulsante vuoto, lo buttiamo dentro lì.
3: È arrivato un messaggio per te, Adri, giusto ora.
0: Quindi, ah sì? Che cosa succede?
3: No,
0: si può leggere?
1: Il capo ha scritto sì sì. Io però, scusate, sì, nel frattempo prego, che voi parlavate sono uscito perché avete parlato di Ferragosto, ho preparato anche la carbonella.
0: Allora, tieni la calda, no, tieni la calda che arriviamo con le costine.
3: Secondo me se vediamo due bistec su trasmettitori da
0: fuori bene. Buona idea, buona idea. Dobbiamo dire nient'altro, no?
3: che no. dobbiamo dire? Buone vacanze!
0: Buone vacanze! Buone vacanze a tutti! Vacanze brevi, ma buone vacanze a tutti! Vi lasciamo con una bella canzone, perché adesso sono scritto il perché. Perché purtroppo il primo luglio del 2005 è mancato Luther Vandross, è una delle voci soul che noi amiamo di più, e quindi chiudiamo con una sua canzone, l'agevolo immediatamente. E sulle prime note di questo pezzo vi giungono i saluti di Luca Conti, l'appuntamento per le repliche sabato 16, domenica alle 20 e poi per tutto il mese. Ciao anche da...
3: Ciao ragazzi, buone vacanze.
0: E ovviamente
2: ciao
0: a te Giovanni.
2: Giovanni, e buone vacanze a tutti.
0: Alla prossima, bye ciao. Bye.